Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare.

t'ho vista urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

Via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, Via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Radio? Radio Amica International. Radio. La radio migliore. Votaci. Di.

0: alla De Mica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 20.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque allora, siamo arrivati a venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre 2026, insomma super fine settimana che si conclude con domenica 13 settembre 2026, giornale radio e primissima del weekend. Bene, dunque riforma elettorale, battaglia in Senato, preferenze, la maggioranza si blinda, il centro-destra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni vergogna, Meloni tornano fino a tre nomi nella scheda, sinistra non credibile, Conti e Renzi voti incoerenti, la BCE alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali, la Bundesbank FD allontana gli investitori, il nuovo partito di destra. E ancora, corrono intanto greggio e metano, tensione sui bond americani, tempesta su Berlino e Parigi. Trump, $5,000 ad ogni americano, ma gli americani stessi ricordano che tempo addietro ha fatto un'altra promessa a Trump, quello dei bonifici da dare agli americani in caso lo votassero, ma di quei soldi non si è vista traccia, non c'è traccia. I giudici, la vittima resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. E ancora, battaglia di Istanbul, la Roma è d'acciaio, finisce in parità. Dunque, e poi c'è il campionato italiano che riparte alla grande, il Como, grande Como, batte 4-1 Lipsia. Beh, insomma, si vede la mano di Cesc Fabregas, complimenti. E sabato il derby tra, di cui parleremo chiaramente nel corso del Radio Domenica Show di domenica 13, quando andremo a ricominciare con appunto questa trasmissione dalle 10:15 in poi. Vi ricordo, appunto, parleremo di questa grande sfida tra Teramo e Notaresco. Bene, signori, primissima, diamoci una botta di energia subito. Allora, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi.

0: Ok, bene, bene. Dunque apriamo primissima. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, compie 50 anni. 50. Cosa va su Radio Amica International di questi tempi? E beh, insomma, sono le canzoni cosiddette imperdibili. Vabbè. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica tutti i giorni, fa parte anche del poker, arriva la novità musicale del momento. Bene, e ancora Garda Lido, sempre aperto anche in questo mese di settembre, a Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria, appunto Garda Lido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, i suoi favolosi crudi a base di pesce. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così. Dunque, se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere contento. Questa è la massima del giorno. Bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Beh, insomma, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni arrivo a Sigino Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, vi aspettiamo. E ancora, sempre sintonizzati, mi raccomando. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto, tra poco le notizie in evidenza da Radio Amica International. Sentiamo un po', prima una cosa importante, ci siamo, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene. Dunque andiamo ancora avanti con il super tormentone dell'estate. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate 2026, domenica 13, ci siamo, va bene. Arriva, finalmente scopriremo qual è la canzone regina dell'estate 2026. Che roba. Dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili San Nicolo. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giuliano Valido, ristorante a base di pesce, presente famosi crudi di pesce. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, e Canto d'amore, Ultimi giorni. Tra poco si cambia, perché manderemo al posto di Canto d'amore la canzone che è la regina dell'estate 2026. Allora, fuori uno,
1: non è Canto d'amore, la canzone regina dell'estate, va bene, anche se è una bellissima canzone, sicuramente ai primissimi posti, però non è lei. Ok, allora, al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, al stagione di primo, serata speciale, insomma, 900, Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ci siamo, pronti, via, eccolo qua, il Gardellido, vai.
2: Let me burn, burn, burn.
3: We do it all.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo subito avanti, naturalmente col momento riservato al tempo che farà, siamo ad un passo dal notiziario del weekend. Bene, la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale con deboli piogge. Nella giornata di sabato invece il sole, torna il sole, e nella giornata di domenica sole completo su tutta l'Italia, Abruzzo compreso. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli o moderati, le temperature, l'Aquila P17 più 26, Sulmona P19 più 30, Pescara più 23 più 28, Chieti più 20 più 27, Teramo più 20 più 28, Genova più 22 più 27, Roccaraso più 13 più 24, Martinsicuro più 23 più 28, San Benedetto del Tronto più 23 più 27. Andiamo pure subito con i giorni, dunque siamo arrivati esattamente al gran finale del weekend del 13 di settembre 2026, va bene, perfetto, 11, 12 e 13. Allora, signori, andiamo pure avanti, ricordando che siamo arrivati al giorno 256 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 109. Il sole sortò alle 6:36 e tramonterà alle 19:17. Buone cose, dunque andiamo avanti perché è il momento magico del notiziario del weekend. Sentiamo un po', pronti, via, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del weekend, venerdì 11 settembre 2026, Santissimi Proto e Giacinto, sabato 12 e domenica 13 settembre inizia il super momento riservato al Radio Domenica Show, domenica 13 settembre, ore 10:15. E ancora il segno PV del giorno, il segno della Vergine. Andiamo avanti con notizie e tensioni, rinvii riunioni, poi il centrodestra boccia le preferenze di sinistra. Legge elettorale, dopo il capo di luglio alla Camera, la maggioranza si ricompatta al Senato, il 15 arriverà il via libera della riforma. Lo stop della Premier per evitare il pari alle urne, le chat non mi fregate. La decisione presa già mercoledì sera, senza Stabilicum si andrebbe a votare con il vecchio sistema, potrebbe chiaramente la paura della Premier è quella di fare un pari che chiaramente porterebbe alla destabilizzazione un po' del nostro paese, che ha bisogno invece di cose certe. L'affondo di Renzi e Conte, dov'è la coerenza di Meloni? Il centro-sinistra protesta e il ritorno della casta. Il presidente di Italia Viva ricorda le parole della leader di Fratelli d'Italia nel 2014, il caso dell'aumento delle firme per le nuove formazioni. E Vannacci è ancora con le opposizioni, il voto in Calabria, primo test elettorale il 27 e 28 settembre, le suppletive a Reggio e i consensi di Futuro Nazionale potrebbero aiutare il centro-sinistra, staremo a vedere. Dunque è già per presenza di Vannacci una situazione difficile, va bene, perché Vannacci è di centrodestra ma potrebbe finire, anzi di destra, potrebbe finire addirittura a sinistra aiutando, come vedete la situazione non è bella. La BCE taglia i tassi al 2,5%, Bundesbank allerta l'FED, allontana gli investitori, la Bundesbank, scusate, migliora la crescita ma l'inflazione cala a rilento, sarà a lungo lontana dal 2%. Il governatore tedesco Nagel teme l'ascesa della destra. E ancora il tasso variabile, ora è meno conveniente, cresce la scelta del fisso ma attenti ai costi. Secondo gli esperti si riduce lo scarto tra le due opzioni, vista la tendenza negativa. I costi stabili proteggono comunque da rialzi. I treasury americani sotto pressione, rendimenti massimi dal 2007, forte tensione sul mercato dei bond. Gli interventi del governo di Washington non frenano la crescita dei rendimenti delle obbligazioni decennali americane. Il tasso del titolo a 30 anni su fino al 5,35%, quello di 10 anni è arrivato fino al 4,85%. Il debito pubblico a stelle e strisce ha superato per la prima volta i 40.000 miliardi di dollari. Anche in America soffrono. E ancora voltiamo pagina. Se vinco $5.000 per tutti, la promessa irreale di Trump per le elezioni metà mandato. Lo show del presidente alla convention di Dallas, votatemi come se sulla scheda ci fosse il mio nome. Ostenta ottimismo, ma evita temi scivolosi come la guerra in Iran e l'inflazione. L'ultimo sondaggio che preoccupa la Casa Bianca, soltanto il 30% dei cittadini americani soddisfatto di questa amministrazione sotto il mandato di Donald Trump. La sfida UTI con la conquista di Porte Isole sul Mar Rosso, la guerra in Yemen registra un nuovo capitolo, uno scontro tra UTI e forze governative. Dopo gli attacchi agli impianti petroliferi in città al sud dell'Arabia Saudita, dopo i pesanti scontri con le forze governative e dopo aver denunciato circa 40 raid aerei da parte delle forze Riyadh, ieri gli UTI hanno compiuto due mosse di grande impatto strategico. E vedremo un po', anche bisognerà anche dialogare con gli UTI a questo punto. Dunque veniamo alla seconda notizia. Il prezzo del gas va oltre 82 euro, continua la corsa del barile di greggio, sale la tensione dello Yemen, ora sono a rischio anche le rotte sul Mar Rosso. Diciamo che siamo un po' fortunati per via del tempo che fa, chiaramente che è sempre un po' caldo e quindi consumeremo meno gas, però insomma arriveranno anche almeno 2 mesi freddi, lì dovremo impegnarci molto. Accise, mini proroga di 7 giorni, commissari per petrolio e gas, il Consiglio dei Ministri stanzia 102 milioni per il diesel scontato 17 centesimi, Meloni aumentare la produzione, flessibilità al governo, con debito PIL sotto al 3% manovra 8-10 miliardi di euro in più. La norma sull'estrazione di idrocarburi apre un nuovo campo di battaglia con le opposizioni. Beh, insomma, certo che preoccupa il gas a 82 euro, capite bene, insomma, che lo andremo a pagare noi e di brutto. Andiamo avanti, dunque, dal terrorismo nemico globale al senso costante di insicurezza. Parliamo del famoso 11 settembre, 25 anni dopo, il futuro che il 2001 non potevamo prevedere, e non potevano prevedere neanche quell'azione terroristica dell'11 settembre. La vittima rimane in carcere, giudici in metodo mafioso, l'ex compagna vuole parlare. Le indagini sull'attentato a Ranucci, il tribunale riesame e respinge la richiesta di domiciliari. La madre dei figli del faccendiere PM è pronta ad essere ascoltata. Natalia Potenza deve chiarire perché ha ricevuto l'ordinanza del GIP da una donna vicina al giornalista. I legali del ristoratore La Vitola: faremo ricorso in Cassazione, contro l'arresto è infondato. E ancora, la tragedia senza fine suicida la figlia coraggiosa dell'eroina antimafia. Denis Cosco si è tolta la vita all'età di 35 anni, come la mamma Lea Garofalo, quando fu uccisa per punizione l'ex compagno che faceva parte dell'andrangheta. La ragazza testimoniò in aula contro di lui. La donna si era ribellata alle cosche e fu attirata in una trappola, rapinata, assassinata e sciolta nell'acido. La giovane viveva sotto protezione ad Ariccia, indagini per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Aurora uccisa a 13 anni, pena ridotta per l'ex fidanzato che usa i social in carcere. Piacenza, la ragazzina spinta giù dal balcone dall'assassino quindicenne. La rabbia della mamma: con queste tragedie aumenteranno, intervenga la Meloni. Ecco, la gente si chiede, intervenga la Premier. Sì, ma la Premier interviene, ma se poi i giudici vanno per conto loro, cioè non seguono le regole, le leggi che ci sono, o comunque le interpretano, e allora a quel punto cosa volete che faccia la politica? E con le mani legate, la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto le attenuanti generiche, la condanna passa da 17 a 15 anni, e questo è un bel regalo per chi ha ucciso una ragazzina di appena 13 anni, usa i social in carcere, l'ex fidanzato, insomma non è cambiato niente, forse coraggio. Dunque, andiamo avanti. Bus turistico in Svizzera si ribalta, a bordo in 48 diversi morti. Veniamo al caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Nuovi esami del RIS sul flauto che fu forse di Emanuela. Effettuati i tamponi e prelievi sullo strumento e sulla custodia, sarebbe lo stesso fatto trovare da Accetti, il fotografo. Maltempo, ieri caos a Roma, due vittime a Siena e Udine, nubifragi su mezza Italia. In Veneto salvata una donna incinta bloccata in auto nella capitale, alberi caduti, decine di macchine intrappolate, nei sottopassaggi c'è anche un ferito. Oggi dovrebbe migliorare, domenica invece l'appuntamento è con il bel tempo assoluto, anche perché chiaramente ritorna con la prima puntata in radio Domenica Show. Beh, insomma, allora vediamo adesso a Teramo dintorni. Denunciato per le 7 coltellate, aggressione fuori dalla chiesa, il sindaco: è una guerra tra bande. E beh, se anche a Teramo arrivano le guerre tra le bande, beh, insomma, stiamo a posto. Un tunisino 20 anni individuato dalla polizia, indagato per lesioni gravi dopo il ferimento. Il connazionale ricoverato in ospedale, vertice in prefettura sulla sicurezza, scattano più controlli. Vediamo al derby famoso tra Teramo e Giulianova, confermata la presenza per la sfida a Teramo, la presenza degli ospiti, cioè del Giulianova. Per il 20 settembre c'è il derby Teramo-Giulianova, attesa per i biglietti, porte aperte per il derby d'Abruzzo domenica 20 di settembre. C'è molta attesa, chiaramente, anche perché quest'anno il Teramo non si nasconde più, l'ho già detto in tempi non sospetti anch'io, è la squadra chiaramente da battere quest'anno, il Teramo Calcio. E ancora andiamo avanti, Rocca Santa Maria chiuso, abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo, bellissima cosa fatta dall'imprenditore Ezio Iervelli, che acquista l'ex albergo, adesso lo ristruttura e sarà pronto per estate. Beh, un evento, chiaramente, con le sue camere, in una posizione fantastica. Dunque, ITS agroalimentare, nuova sede, la scuola lascia i locali Viale Bovio per Piano Daccio, laboratori ultramoderni, 5 piani, dunque nuova sede per ITS Academy agroalimentare, che lascia i locali Viale Bovio per trovare nuova collocazione a Piano Daccio. Capitale del Libro Teramo, tra le 7 finaliste, la candidatura sostenuta da una rete di 20 comuni ha superato il primo passo passaggio della selezione. Andiamo avanti, vediamo che succede nei prossimi mesi. Sicurezza, scuola sotto inchiesta a Colledara, trasferiti i bambini e polemica. La procura ha aperto un fascicolo sull'edificio di Ornano, acquisiti documenti e disposte prove di carico. L'opposizione va all'attacco sulle rassicurazioni, il sindaco ribatte, l'indagine nasce da un esposto sotto la lente di ingrandimento, c'è l'asilo, più volte la minoranza ha chiesto chiarimenti sulla solidità. Anna Sansone diventa nuovo dirigente della Mobile, arriva da Como, dunque lascia Caleb Brustenga il ruolo di dirigente della Mobile, arriva invece Anna Sansone, commissario capo della polizia, trasferito a Teramo da una precedente esperienza di Como. Cermignano torna al voto dopo i ricorsi, gli ex sindaci sfidanti del Teramo da una precedente esperienza di Como. Cermignano torna al voto

Sì, con altre notizie dall'America Castinenti sulle tracce dei nonni, i fratelli De Torre sono volati in Italia per conoscere e scoprire le loro radici. Nipoti di migranti dei primi del Novecento hanno ritrovato la vecchia casa di famiglia e hanno promesso di tornare. Tasse alla provincia versate solo a metà, a Campi l'opposizione chiede conto al comune, trasferimenti alle somme dei tributi e dei rifiuti. Il comune deve ancora trasferire alla provincia circa 323.000 euro di tasse ambientali riscosse insieme alla TARI. A sollevare la questione la minoranza da consigliare svolta a Campi guidata da Fabiana Mariani. Dove sono questi soldi? Veniamo a un'altra notizia: congresso sulla filosofia del diritto all'università dal 17 al 19 settembre, tre giorni dedicati a temi e interpreti del XX secolo. Minaccia a Civitella del Tronto, minaccia con l'ascia, arrestato un 86enne armato con anche di pistola, sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio dall'ex compagna, da qui devi andare via. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Scuole aperte per il nonnino di Civitella che va in giro con e minaccia con l'ascia addirittura. Scuole apre la nuova materna di via Venezia domani a Martinsicuro, l'inaugurazione edificio realizzato con fondi PNRR costato oltre 4 milioni e mezzo di euro. A Martinsicuro e Colonnella fibrosi cistica, edifici tinti di blu, i due comuni illuminano la torre Carlo V, il monumento ai caduti. A Sant'Egidio invece da oggi tornano le notti del vino, fino a domenica l'evento dedicato alle cantine abruzzesi e ascolane. Alloggi Ater a Giulianova, inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro, si tratta dei debiti accumulati negli anni. L'assessore Albani, sempre più difficile intervenire, proteste per la palazzina di via Salerno in regola con le locazioni che mancano di persiane alle finestre. A Mosciano strada di zona Santa Maria, il comune finisce i lavori, sono addirittura d'arrivo lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico della strada comunale in zona Santa Maria Assunta a Mosciano. Cociniglia, il comune di Giulianova avvia il monitoraggio sulle sue piante. E ancora l'ufficio turistico di Giulianova, proteste per la chiusura, l'addetta è andata in pensione, non è stata sostituita, l'associazione propone volontari per l'apertura. Roseto si ribalta al tir con i polli in A14, code e caos. L'incidente all'alba ha causato la chiusura di un tratto nord dell'autostrada con un traffico dirottato sulla statale 16. Illeso il conducente del mezzo pesante, sono formate file che hanno raggiunto i 10 km. Pista ciclopedonale a Colonia Spiaggia a tempi brevi per lavori di riqualificazione, ma mancano i fondi per mettere l'asfalto ecologico sul tratto che attraversa la riserva del Borsacchio. Nuova caduta lungomare nord di Roseto per le doghe rotte, una donna inciampa sul posto, dagli operatori del 118 viene medicata appunto subito. Paramaggetti accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Andiamo a chiudere con Silvi, scuola chiusa per la Maxi Frana, speriamo possa essere riaperta. Lettera ai genitori degli alunni di primaria e infanzia che sono spostati a Piane Magliarici. Il sindaco Scordella, comune vicino ai bambini del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Case Ater verifica sulle condizioni igieniche. Interventi per gli alloggi di via Spezzaferro chiusi dopo il sisma. Grotta, faremo accertamenti. Bene signori, chiudiamo con la ricca pagina dello sport. Dunque, grande combo ieri sera, la Roma bella metà, Uragano Como, Cristante gol, illude i gelorossi, Fenerbahce pareggia. I Lariani dilagano al debutto assoluto in Europa contro l'Ipsia, finisce 4-1, gol di Baturinia, Dovicas, Diao, Massimovic, Perrone. Beh, insomma, è stata una serata fantastica per Fabregas, sicuramente il nuovo del calcio italiano. Ok, bene, ricordiamo tutte i risultati. Dunque Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Fenerbahce Roma 1-1, e poi ancora c'è il Como che batte l'Ipsia 4-1, e poi ancora troviamo l'Inter che ha perso con Real Madrid per 2-1, ma insomma lì anche un pareggio ci stava bene. Intanto Immobile è diventato capo delegazione dell'Under 16, l'ex
bomber torna in azzurro. Dunque, Serie A, abbiamo queste partite. La Fiorentina, tra altre cose, riparte con Vanoli in panchina.

Dunque, Venezia Fiorentina, Genova Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ricordo che Roma, Inter e Lazio hanno 9 punti davanti a Como Milan Juventus a quota 7. Andiamo alla Formula 1. Antonelli studia il bis a Madrid, la Ferrari vuole riscatto. Domenica il Gran Premio di Spagna, assolutamente la Ferrari deve riscattarsi. Agli USA Open, Zverev vince in finale, Bolelli Vavassori in coppia vengono eliminati, fuori tutti gli azzurri nel torneo di tennis americano. E ancora Serie C, abbiamo la sfida di sabato del Pescara contro l'Atalanta Under 23, sabato 12. Nardin, linea verde in difesa, Pescara l'arma in più, il 19enne arrivato da Roma ha subito impressionato al debutto e stregato Boucher. Il mister biancazzurro pronto a confermarlo nelle trovi via, altare fuori 11 di giorni per infiammazione al ginocchio. E ancora il Pineto invece, Barillari è alle prese con Rebus Lombardi, l'anticipo di domani, di sabato scusate, ore 18 contro San Benedettese, apre una settimana intensa per il Pineto Calcio. E ancora veniamo adesso al Teramo Calcio, Touré, le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere, l'attaccante biancorosso scalpita in vista del derby di domani contro il Notaresco. Pomante senza Casciano, i rossoblu saranno privi dello squalificato Formiconi. I tifosi rossoblu avranno tempo fino alle 19 per acquistare i tagliandi per il match di sabato. Ultimi dettagli naturalmente su cui lavorare nelle rifiniture odierne per Teramo Notaresco. Dunque le partite di sabato: Ancona Montecchio, Fossombrone L'Aquila, Pietralunghese Forigno, Teramo Notaresco, Sant'Egidiese Recanatese, Lanciano Triestini. Domenica Atletico Ascoli Maceratese, Termoli Angelana, Vigor Senigallia, Giulianova. Parliamo del Giulianova, che è un momento un po' di attesa, va bene, nel senso che la situazione non è sicuramente tra le migliori, ma io credo che una squadra come Giulianova non deve far altro che crescere, e lo farà partita dopo partita. Chiudiamo con l'eccellenza. Dunque il Chieti ingaggia Pano, minuto di salti al Francavilla, i teatini prendono il centrocampista ex Sant'Egidiese, oggi firma anche Cofini, insomma finalmente Bagnoni ha l'attacco che lui cercava. Diamo il quadro completo del campionato di eccellenza. Montesilvano, Folgore, Curi Pescara è chiaramente un derby, Celano Montorio, Francavilla Chieti, altro derby, Ovidiano Sulmona Avezzano, altro derby, Ponte Romano San Salvo, Provasto Fucenze, Rositana Bacigruppo Vasto, San Giovanni Teatino Mosciano, Virtus Cupello Torrese. Ricordo che in classifica a 3 punti Folgore Dolfino Pescara, Ovidiana Sulmona, Fucenze Mosciano, Provasto, San Giovanni Teatino, San Salvo Torrese. Bene signori, è davvero tutto, grazie. Un'ultima notizia riguarda un parroco, vice parroco e nuovo bomber dall'SD Quadri nel campionato di promozione. Prima la messa del pomeriggio, poi tutto a scarpini, borsone pronto a corsa al campo per l'allenamento e la nuova routine di padre Oden Manek, 35enne arrivato alla Tanzania, la piccola comunità di Quadri, piccolo centro dell'Alto Vastese. Insomma, gioca a calcio con la squadra del paese, del Quadri, e devo dire che chiaramente è veramente veramente bravo. Il tecnico della squadra dice: ora niente parolacce, mi raccomando. Vabbè, dunque signori, stop, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Allora, fino al 15 abbiamo questo super concorso, prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: E andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa avevamo sicuramente parlando di questi tempi su Radio Mica, almeno fino a domenica 13 di settembre. Dunque abbiamo le canzoni imperdibili, perfetto. Dunque attenzione, perché domenica 13 nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show avremo la canzone Tormentone l'estate 2026, perfetto. Allora possiamo già dare un'anticipazione, non sarà non è Canto d'amore di Mango e Mengoni, anche se devo dire la verità è ai primissimi posti di questa classifica, ma non è questa la canzone che è diventata Tormentone dell'estate 2026. Beh, perfetto. Dunque abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, settimana la settimana più della canzone, ossigeno puro, disco novità eccetera, insomma tanti piccoli grandi angolini che fanno la vostra felicità, almeno me lo auguro. Dunque di Santa Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, ne abbiamo parlato poc'anzi, riapre domenica 13, prima puntata di una lunga stagione 2026-2027. Allora così le vostre domeniche saranno piene, garantito. Allora andiamo con le notizie riservate, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora alle notizie che abbiamo, notizie riservate. Bene, ristorante Arecchino da Sante sulla base di pesce vi aspetta per un super fine settimana, un weekend eccezionale solo a base di pesce presso Residenza Tortorella, Tortoretto Alto. Al telefono 347 37 64 271 per le vostre prenotazioni. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque di sabato 12 nulla, domenica 13 plastica e metalli, sabato niente, 12 13 domenica plastica e metalli, l'11 venerdì 11 settembre invece naturalmente l'organico. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo l'angolo della fortuna, sentiamo un po', è arrivato il momento con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Andiamo alla fortuna, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene. Dunque siamo arrivati al momento della fortuna, va bene, concorso numero 145, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 17 39 59 63 89, numero jolly 62, Superstar 62, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 21.879 euro, ai 4 284 euro, ai 3 24 65, 2 5 euro 17 per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 17 39 59 63 89, numero jolly 62, Superstar 62. Il jackpot stasera vale 223 milioni e 200 mila euro. Tra poco diamo i numeri anche per il super, anzi per il lotto, scusate. Andiamo adesso invece con il gioco del lotto, dove i nostri esperti hanno azzeccato un ambo secco 10-18 su Napoli. Prego controllare, 10-18 su Napoli, niente male. Diamo i numeri per il concorso numero 146 di sabato, attenzione, dunque rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 92-7 abbinati al 68 e 69, ripeto 92-7 abbinati al 68 e 69 su Palermo-Roma. Su Venezia e ruota nazionale 5-7-12 abbinati al 33-34, ripeto 5-7-12 abbinati al 33-34 su Venezia e ruota nazionale. Perfetto, così va bene. Allora tra poco le farmacie di turno, buone vincite a tutti chiaramente. Allora, anche perché ci sono 222 milioni di euro e passa una cosa pazzesca. Va bene, tanti tanti soldi. Vabbè, sentiamo le farmacie di turno.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, benissimo. Allora andiamo con le farmacie di turno del giorno. Dunque, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, Mocione Belante, Antonelli, Adatria, Picella, Pineto Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Genova, farmacia comunale, in Val Vibrata, Via Adriatica, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto, Candelori, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Orsini, a Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marocchi, Rozzi, a Solaga, Piccioni. Dunque, signori, queste sono le farmacie aperte. Bene, buona giornata, buon weekend a tutti. Ricordo domenica l'appuntamento, saremo qui dalle 10:15 in poi per Radio Domenica Show, ancora prima per al solito il notiziario della domenica. E vai. Dunque, le super classifiche con Caffè 900 in galleria. Sentiamo, pronti? Via, vai, ci siamo.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene bene. Dunque, allora, il 9 luglio 2027 Radio Mica International compie 50 anni, mamma mia. La super classifica del giorno, veniamo ai libri più venduti della settimana. Al primo posto First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al secondo Morduku, 80 omicidi misteriosi da risolvere, di Emmanuel Garand. Al terzo Ci basterà mangiare il vento, di Gianluca Gotto. Al quarto I convitati di pietra, di Michele Mari. Al quinto Gli anni bianchi e nero, di Francesca Giannone. Comanda First Lady, Per caso, Felicia Kingsley. Perfetto, super classifica dei libri più venduti della settimana. Allora, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', attenzione, pronti? Via, ci siamo.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo pronti con l'oroscopo del weekend. Dunque, attenzione, Ariete, la giornata che accompagna la luna nuova di questa mattina ti aiuta a gettare le fasi di qualcosa di solido e affidabile nel lavoro. Toro, con la luna nuova di questa mattina l'alba inizia per te un ciclo quando mai molto promettente per quanto riguarda l'amore. Gemelli, una sorta di fermento silenzioso ti scuote da dentro, smuovendo certezze, creando un'aspettativa che alimenta la tua curiosità. Siamo al Cancro. Come sempre avviene il momento dell'anno nuova per te ha qualcosa di speciale. Quella che è iniziata stamattina libera le tue energie. Siamo al Leone. La configurazione legata alla luna nuova che ha avuto luogo appunto stamattina all'alba ti offre delle prospettive particolarmente favorevoli. Vergine, inizia un nuovo ciclo che scatta con la luna nuova, nel tuo segno, qualcosa di visionario, come indica chiaramente l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Nettuno. Siamo alla Bilancia. L'opposizione tra Venere e Chirone porta l'attenzione sulla cura della salute, offrendoti un elemento prezioso di cui hai bisogno per superare una sorta di quando hai davanti a te. Scorpione, la giornata ti propone di rivedere qualcosa rispetto al modo di vivere l'amore. Con l'arrivo di Venere nel segno ti rende nuovamente protagonista. Sagittario, luna nuova di questa mattina può aiutarti a gettare le basi per un passo avanti molto significativo nel lavoro. È il momento di autorizzarti a sognare. Capricorno, luna nuova con cui inizia questa giornata ti invita a rivedere invece i tuoi punti di riferimento e le credenze che ti guidano nel tuo percorso. Dunque, Acquario, la configurazione ti invita ad andare oltre un evento doloroso e difficile che ti ha condizionato nel lavoro, mettendoti a disposizione nuove risorse. Pesci, la giornata inizia con una luna nuova nel settore legato all'amore, alle relazioni, e promette un consolidamento di questo aspetto della tua vita che beneficia di un grande potenziale di energia e vitalità. Andiamo con la chiusura primissima, le comunicazioni di servizio che abbiamo. Dunque, Radio Domenica Show, ormai ci siamo, siamo all'immediata vigilia, domenica 13 torna il Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi con tanti tanti super ospiti. Vabbè, allora andiamo ancora avanti e abbiamo Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Samete del Tronto, e lo shop online indirizzo di parotrade.it. Cosa va su Radio Amica International? Le canzoni imperdibili, proprio così, raccolta porta a porta. Dunque sabato non c'è niente da portare via, sabato 12, domenica 13 plastica e metalli, mi raccomando. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E ancora per finire chiudiamo con la web radio Radio Amica International. Dunque all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Signori, siamo arrivati al gran finale anche per oggi. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buon weekend, buon fine settimana. Domenica arriva il Radio Domenica Show, perfetto, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: ci sono più.
1: E sarà sempre festa, e sarà sempre festa, e sarà sempre festa oltre l'amore di più. E sarà sempre festa, e sarà sempre festa.

Radio Domenica Show, tutte le domeniche solo su Radio Mica International. Il Radio Domenica Show, la domenica dalle ore 10.15 alle 13 con tanti tantissimi ospiti e in esclusiva solo su Radio Mica International. Quindi il Radio Domenica

0: Ladies and gentlemen,
1: madame, messieurs,
0: signore e signori.

domenica. Che domenica alla radio. Una super domenica su Radio Amica, Radio Master, Radio Centro Città. Radio Domenica. Tutte le domeniche a partire dalle ore 9. Musica, sport, notizie. Tutto per fare spettacolo. A Radio Domenica c'è Marco Marco.

Domenica a tutti, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Mica International, naturalmente all'ascolto di il Radio Domenica Show, prima puntata della nuova stagione 2026-2027, siamo arrivati a domenica 13 settembre 2026, mamma mia, siamo a metà mese, come corre il tempo? Dunque, si festeggia San Morillo, auguri, il segno più vivo del giorno è il segno dell'Ariete, si ricomincia 13 settembre, siamo un po' emozionati? Certamente che sì, però è come ogni cosa che ricomincia, un po' di emozione ti prende, come quando si va a scuola, si torna a scuola, no? Il primo giorno è la stessa cosa, beh, insomma, supereremo anche questo impasse, spediti, andremo avanti, avremo tanti ospiti nel corso della giornata, prima parte musica, seconda parte meno musicale, più charliera, con tanti ospiti, insomma il Radio Domenica Show, perfetto così, va bene. Allora stoppiamo un attimino soltanto, perfetto, bene, è arrivato il momento allora di andare a cominciare, bando alle ciance, naturalmente andiamo a cominciare con il nostro spettacolino, va bene, di musica, eccetera. Tra le altre cose ricordo che a Ozzano, credo sia in provincia di Varese, hanno vinto 223 milioni di euro, ma niente male davvero, dunque forse sono anche, come dire, sono anche un po' troppi, vabbè, comunque, va bene, per chi ha vinto buon divertimento. Noi cominciamo naturalmente così, attenzione, prego, si va a cominciare.

Ok, bene così. Dunque, Rum e Cioccolata, Delia, che poi sarebbe la cantante anche nel brano, naturalmente al mio paese, con la Levante, va bene. Ok, bene. Allora, dunque, Serena Brancale, vabbè, intanto siamo andati avanti con un altro brano che porta il titolo di Women. Peggy Gua, Radio Mica Internazionale, a Radio Domenica Show, prima puntata della nuova edizione 2026-2027, all'ascolto di Radio Mica Internazionale, chi vi parla è Marco, buona giornata, buona domenica, si ricomincia!

0: Again.
1: Ok, bene così. Ok, bene, dunque allora ricordo che nel corso della puntata di oggi, domenica 13 di settembre, prima puntata, nuova stagione 2026-2020, prima puntata, nuova stagione.

Allora, Mili Cyrus con Best Persuaders, ok? Ora di Michael Tradizionale, brano su brano. E adesso, dopo questo, uno stop piccolo.

Perfetto, adesso cosa facciamo? Stoppiamo un attimino soltanto perché abbiamo dei angolini molto molto importanti, va bene. Ricordo intorno alle 11 e 12 minuti primi l'appuntamento è con il Super Tormentone Estate 2026, va bene, c'è cioè la regina dell'estate 2026, secondo i vostri voti, richieste, gli ascolti eccetera. Bene, benissimo, dunque allora vogliamo cominciare subito allora con... cominciamo subito con il tempo previsto in questa super domenica. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque. Zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli. Le temperature di quest'oggi: L'Aquila 14-27, Sulmona 16-29, Pescara 20-27, Chieti 18-27, Teramo 17-28, Giulianova 19-27, Rocaraso 11-22, Martinsicuro 20-27, San Benedetto del Tronto 19-27. Insomma, siamo intorno ai 20-27 gradi, chiaramente, beh, insomma, si sta bene, diciamo francamente. Beh, fosse stata l'estate così, con queste temperature, beh, saremmo andati a nozze tutti quanti, vabbè. Va bene, ma è andata bene anche così e anche

0: Certi giorni davvero non si respirava per il caldo. Vabbè, dunque passiamo oltre, veniamo adesso ai giorni. Siamo arrivati a domenica 13 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno numero 258 dell'anno 2026. Alla fine mancano 109, il sole è sorto alle 6:36, tramonterà questa sera alle 19:17. Abbiamo detto di tutto di più, perfetto. Bene, adesso andiamo invece a trovare subito le farmacie di turno. Teramo Città di Piero Vede Gasperi, aperto questo giù questa notte fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante Foschi, via Nazionale Bellante Stazione, ad Atria Picella, Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova Marcelli, Piazza Libertà, in Val Vibrata, Adriatica, Alba Adriatica, Bonetti, Villa Lempa, a Rosetto Candelori, via Nazionale, a Castellenti di Sidoro, Castellisola Guasti, Bivio, Castel Castagna, Campi Marozzi, Corso Umberto Campli. Teramo Città di Piero via De Gasperi, aperto questo oggi questa notte fino a domani mattina lunedì 14 di settembre ore 9. Vabbè, dunque, allora andiamo pure avanti con il nostro angolino importante e chiudiamo tranquillamente con la fortuna Super Enalotto. Dunque si partiva da qualcosa come intorno ai 25 milioni e 700 mila euro, una cosa del genere. Bene, siamo arrivati, pensate un po', a 27 milioni e 300 mila, dopo che a Ozzano qualche signore ha vinto la bellezza di 223 milioni di euro. Complimenti, chapeau. Certo che spendere adesso ci vorrà, non è facile, neanche se li butti alla finestra. Vabbè, dunque, allora andiamo con la combinazione vincente, ultimo concorso, il 147. Dunque, allora abbiamo 3 7 14 40 78 81, numero jolly 1, superstar 54, nessun 6, nessun 5 più 1 e 5. Questa domenica vanno 10.000 euro e 500, ai 4 234 euro, ai 3 19 euro e 28, ai 2 invece 4 euro e 69. Va bene, questo è quanto per una super combinazione vincente, che è la seguente: 3 7 14 40 78 81, numero jolly 1, superstar 54. Attenzione, perché abbiamo anche un ambo secco secco al sorrotto di Bari. Va bene, al gioco dell'otto, ruota di Bari 14-16. Controllare, prego. Mamma mia, che botta! Dunque, allora, ambo sei come sempre, qualcosa è. Vabbè, dunque, noi adesso torniamo alla musica, perché la domenica è musica, e poi la seconda parte, dalle 11 in poi, andremo invece con un po' di notizie. Naturalmente, la canzone, il tormentone, e poi tanti, tanti super ospiti in questa super domenica che va a concludersi intorno alle 12:30-12:40, una cosa del genere. Poi riprende la musica fino alle 13, poi arriva chiaramente la terza edizione del notiziario della domenica. Bene, signori, allora torniamo a musicare, ci siamo, la regia è pronta, bene, possiamo andare.
1: Però sta cosa me la ricordavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.
0: Allora, simpaticissima canzone cantata da Ariete e Angelina Mango, e si sente quando c'è la mango, mamma mia, le cose vanno che sono una magia. Vai, che bella vita.

0: Ok, bene così, dunque che bella vita, Ariete, Angelina Mango, continuiamo con la musica, benissimo, siamo adesso arrivati al prossimo brano, che suona così.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le
0: Dedica, Ernia. Ok, bene, l'ascolto di Radio Mica per il Radio Domenica Show, prima puntata, nuova edizione 2026-2027. In diretta dagli studi di Radio Mica, sono le 10:39 minuti primi in questo momento. Perfetto, buona domenica!
1: Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ok, bene così. Dunque, Ernia dedica Radio Amica Interregionale. Si va ancora avanti con la musica. Prossimo brano, questa qui è veramente una cosa simpatica. Anche lei molto, molto simpatica. E canta così. Prima parte musica su Radio Amica Internazionale fino alle ore 11, poi inizia la seconda parte del Radio Domenica Show con Marco Marco, chiaramente. Bene, allora, chi è?
2: Strano che ti chiamo già
1: Malika Jan.

Ok, bene così, dunque la bravissima Marghegliana, adesso ancora un brano, poi stoppiamo perché diamo i programmi in televisione nel pomeriggio, stasera, eccetera, eccetera. 10.45 in diretta da Radio Mica. Prossimo brano, resto qui, Rama, eccolo, che arriva chiaramente.

Sto qui naturalmente adesso stop, chiaramente perché c'è un momento riservatissimo a quel che vedremo in televisione dal pomeriggio in poi, ok? Molto importante anche questo, oltre alle partite su Sky, su DAZN soprattutto, va bene, di Serie A, Serie B, attenderemo anche cosa faranno le altre formazioni delle categorie inferiori. Il Teramo ieri ha pareggiato con Otaresco, ne parliamo più tardi, peccato davvero, però c'è questa rivalità forte, ma non tanto tra Notaresco e Teramo, tra Infantino e Teramo. Vabbè, succede. Secondo me all'epoca, 4 anni fa, fu un errore mandarlo via, un grandissimo errore. Poi bisogna però vedere le dinamiche sono in seno ad una società, va bene? Perché sono delle cose che noi non conosciamo, non sappiamo, quindi non possiamo dire la nostra. Però per il valore che ha Infantino io l'avrei tenuto. Comunque, detto questo, le trasmissioni su Rai 1 arriva alle 21.30 Il Principe Abusivo, su Rai 2 alle 21 Italia-Slovacchia Pallavolo, su Rai 3 Presa Diretta Attualità, Rete 4 i protagonisti della storia, su Canale 5 Racconto di una notte, su Italia 1 Le Iene presentano Inside Attualità, la 7 Ufficiale Gentiluomo, su TV 8 Italia's Got Talent, su Tele 9 Comedy Match Spettacolo. Perfetto, questo è quanto, più naturalmente le partite dall'eccellenza in su, fin verso la Serie A. Ieri bel pareggio tra Lazio e Milan, che si è svegliato l'ultimo quarto d'ora pareggiando con un super Moreira, questo grande acquisto che stava in panchina, che ha rivoluzionato questa partita, che davvero tentennava molto per il Milan. Vabbè, ma di queste cose parleremo più tardi, non è il momento di parlare di sport. 10:51, andiamo ancora avanti, siamo in diretta dagli studi blu di Radio Mica International con Marco Marco, e questa è la prima puntata del Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027. Perfetto, prima puntata. Beh, dopo le vacanze ci voleva. Vabbè, signori, allora torniamo a cantare, ma sì, con Stash e The Colors, la canzone che porta il titolo di Più forte di così. Prego, regia, andiamo.

0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora, della Stash con Più Forte di Così. Adesso invece voglio andare a trovare una canzone che, come dire,
1: solo quello che devo,
0: è un po' divertente.
1: Io l'ho ascoltata, mi ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto, non lo dico a nessuno. Adesso
0: lui si chiama Ciò.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ok, bene così, dunque andiamo con l'ultimo brano perché sono le 10:57 minuti primi e allora, come dire, bisogna correre, va bene? Perché tra poco c'è il cambio e si va chiaramente nella seconda parte del Radio Domenica Show, meno, come dire, meno musicale, più cerriero, con tanti ospiti, parleremo di tutto, di sport, parleremo di politica e di altre situazioni, insomma la nostra Domenica Show su Radio Amica. Allora 10, mamma mia, vuole il tempo, 10:58, tra poco anche qualche notizia del Teramano, eh? Vabbè, allora andiamo con l'ultima canzone, molto probabilmente la vedremo, la rivedremo anche a Sanremo, anzi la vedremo perché Anna Pepe mi sembra che non sia stata mai a Sanremo, eh? Vabbè, dunque non vorrei sbagliarmi, allora la canzone di oggi, Cuore in Off, suona così, prego regia, vai Anna Pepe.

0: Radio Amica International presenta Radio Domenica Show, lo sport e lo shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport su Radio Domenica Show, la domenica mattina dalle 9 alle 13 da Radio Amica International, ovviamente. Radio Domenica Show, sport e shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport.
1: Ok, bene così, dunque seconda parte del Radio Domenica Show, iniziamo col notiziario flash, riguarda il Teramano, Teramo città, municipio, si svuota l'archivio, primi passi per il via al cantiere. Per tutta la giornata di lunedì traffico è sosta vietata in via Palma per i lavori di carico del materiale, atti e documenti finiranno al momento in un deposito di Mosciano. A Crognaletto una giornata dedicata al vino tra musica e camminate. Via lavori per il centro polifunzionale di Basciano, sarà realizzato l'area dell'ex scuola materna per oltre 1,5 milioni di euro, questo è l'importo. Il 35enne scomparso sul Gran Sasso, parliamo di Giorgio Lanciotti, il papà Gloriano, politico, dice 2 anni senza Giorgio ma noi non ci arrenderemo mai. I genitori di Lanciotti: non perdiamo la speranza, in molti ci danno una mano, è un'attesa difficile. E ancora andiamo avanti, voltiamo decisamente pagina e siamo a questa notizia che arriva in questo momento. Dunque, la nuova gestione della casa di riposo di Terra Moneretto e Civitella del Tronto parte da ottobre. L'ASP scrive alle cooperative, mancano i documenti, il passaggio di consegne sarà formalizzato il prossimo 29 settembre, quindi ormai ci siamo e speriamo che si cominci a pagare per bene, perché questi lavori, la sanità come la scuola, la sicurezza, lì bisogna pagare, punto e basta, non è che bisogna fare dei ritardi, perché sono determinanti questi lavori, sono alla base di tutta la nostra vita, della società, e quindi non si scherza. Bene, andiamo ancora avanti. Dunque, schianto con lo scooter, ferito un 17enne, si è scontrato con una macchina a Piano Daccio di Teramo, giovane ricoverato con trauma facciale. Rientro a scuola per domani, rientrano tutti quanti domani lunedì 14 e facciamo un in bocca al lupo grandissimo a tutti i ragazzi per un anno fantastico. Dunque, studentessa dell'agraria dice: a volte aspettiamo con un'ora e mezza al sole e al freddo perché ci sono pochi autobus. Questo bisogna girare la domanda sicuramente al nostro comune, al nostro sindaco, che faccia qualcosa. 17ª edizione del Sport Sotto le Stelle con 200 società e migliaia di presenze. Tra gli ospiti la campionessa di marcia di Fabio, l'ex Milan Evani, sul palco anche gli ex ginnasti Centofani, Villa e Bartolini. Da quest'anno presente anche il rugby in carrozzina. E ancora, voltiamo pagina, locale chiuso per 10 giorni, bar ritrovo di pregiudicati, il provvedimento emesso dal questore dopo la segnalazione di violente liti tra i frequentatori. Controlli fatti dalla polizia e carabinieri a Martinsicuro dopo le segnalazioni dei residenti nella zona. Nuova piazza del popolo Alba Adriatica, via il progetto esecutivo. Intanto è stata inaugurata a Martinsicuro la nuova scuola dell'infanzia. In via Venezia, cerimonia con taglio del nastro per l'edificio realizzato con oltre 4 milioni di fondi PNRR. E ancora veniamo in via Nazario Sauro a Giulianova, 2 giovani accoltellati dopo una rissa, uno colpito di striscio, l'altro dimesso con prognosi di 20 giorni. Il ferito era al tavolo di un bar quando sono stato aggredito. Il sindaco Costantini, sindaco di Giulianova, dice: bisogna fare subito un tavolo in prefettura. Ricorda anche l'aggressione di luglio sul lungomare e l'aggressione anche alla stazione. Ora servono interventi decisi e precisi. Mosciano, scontro sui lavori nelle scuole, la consigliere di minoranza Cianella accusa, alla scuola comprensiva tutto è ancora fermo. E ancora Pontile di Roseto, lavori al via a fine ottobre, pronte a approvare il progetto piano da 1,6 milioni euro. Inaugurata ad Atri la nuova scuola, l'edificio accoglie 450 studenti, il sindaco Ferretti: riportare gli alunni in centro è stato l'obiettivo di questa amministrazione. Bene, parleremo anche di calcio più tardi chiaramente con i nostri super ospiti, e adesso andiamo chiaramente avanti perché è arrivato il momento naturalmente importante dell'oroscopo della domenica, perché no? E dopo l'oroscopo, attenzione, arriva la canzone tormentone dell'estate 2026. C'è attesa, ma tra qualche minuto vi sveleremo il segreto. Vai, prego, sigla.

0: Ciao raga, questa è Radio Amica. Sente che roba.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito, col vostro permesso, chiaramente al momento riservato all'oroscopo di oggi domenica 13 settembre 2026. Siamo arrivati alle 11.8 minuti primi in questo momento, sono le 11.8, ben svegliati, ben sintonizzati su Radio Amica. Questa è la prima puntata del Radio Domenica Show edizione 2026-2027, che parte da oggi 13 settembre e finisce verso il 15 di maggio più o meno. Va bene, allora Ariete, 15 maggio 2027, chiaramente. Andiamo con l'oroscopo, Ariete. Come resistere alle lusinghe, agli occhi dolci che ti fa la luna, ti predispone situazioni in cui i sentimenti hanno facilmente il sopravvento. Toro, la tua domenica ha un sapore intenso, come se fossi messo alla prova da circostanze che alimentano domande di quelle che non sempre possono avere una risposta. Gemelli, continua il momento di leggerezza e brio che rende la tua domenica facile e giocosa, ricca di numerosi spunti che contribuiscono a rendere ogni momento davvero speciale. Cancro, oggi la tua sensibilità è resa ancora più vivace da una configurazione che favorisce l'irrequietezza e gli sbalzi di umore. Leone, nonostante sia domenica, sembra che tu sia più intenzionato a darti da fare che a riposare. Stai prendendo in mano questioni di natura economica e riuscirai a portarla a buon fine. Vergine, un atteggiamento aperto alle novità rende agile le tue mosse, sì professionale che per quanto riguarda il denaro. Settore in cui proprio in questi giorni si muovono davvero molte cose per te. Complimenti, Bilancia. La luna è il tuo segno e quel capitale di sensibilità ti rende più impulsivo del solito, facendoti capire meglio il ruolo che svolgono le emozioni. Siamo lo Scorpione, con l'arrivo di Venere nel segno i sentimenti ritrovano una centralità che forse ultimamente avevi dimenticato, affiorano domande e dubbi che ti toccano in profondità. Sagittario, la giornata ti propone nuovi strumenti per misurare il tuo coinvolgimento affettivo, avrai così occasioni di cercare come, anzi di individuare come agiscono dentro di te gli slanci e di far vivere anche l'amore. Capricorno, la tua domenica è ancora caratterizzata da una serie di aspetti divergenti, si creano circostanze che ti coinvolgono a livello emotivo, per te non sono facili da gestire, evita di lasciarti condizionare. Acquario, la configurazione di oggi ha un effetto ambivalente su di te e questo non ti piace. Se capisci come sfruttare gli elementi positivi che sono tanti per sciogliere i nodi e difficoltà specialmente riguardo al lavoro, potrai ribaltare la situazione a tuo favore. Per finire i pesciolini, è curioso pesci come la giornata ti spinga a esporre i sentimenti facendo in modo che l'emotività ti sfugga di mano, è così che puoi capire fino a che punto sei davvero innamorato o innamorata. Bene così, perfetto. Allora signori, stop, ci siamo, va bene, è arrivato il momento della canzone più dell'estate, va bene, 2026 arriva il momento, il disco più dell'estate 2026, la sigletta c'è, la regia è pronta, possiamo andare, bene, e andiamo allora col tormentone dell'estate, c'è tanta attesa, vabbè, sentiamo un po', via, sigla.

0: Più del giorno, tutti i giorni su Radio Mica Internazionale. Ok, bene, facciamo allora come nelle grandi attese, con le mani, su con le mani. Dunque, al decimo posto vi presentiamo il tormentone estate 2026. Al decimo posto Orietta Berti, Quadri Fiori Picche Cuori. Al nono Shakira, Day Day. All'ottavo Tu Cosa Fai Stasera, Noemi. Al settimo Sorry Scusa Lo Siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Al quinto Canzone Estiva. Al quarto Cabana di Rama. Al terzo Canto d'Amore, bellissima, di Angelina Mango e Marco Mingoni. Al secondo posto La Testa Gira di Fred De Palma. Va bene, la canzone regina dell'estate 2026 è, vai, arriva. Un attimo di pazienza, naturalmente, e la facciamo arrivare tranquillamente. Intanto vi ricordo che i nostri festival tornano a partire, credo, dal 1° d'ottobre. Mandiamo la sigla? Vai! Sarà il prossimo super festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica. Ok, allora ci siamo. Dunque, sulle mani, la canzone tormentone estate 2026 è questa. Vai!
1: Mi sento una gitana per la strada.
0: E non poteva che essere questa. Al mio paese, Serena Brancale, Deglia, Levante, la canzone regina estate 2026 suona così.

0: Ok, bene, bene, bene, ci siamo, il nostro ospite è già pronto, buongiorno e bentornato su Radio Amica Tacchetti.
1: Buongiorno, buongiorno a te Marco, buongiorno a tutti, bentrovati, ci siete tutti, vero?
0: Sì, non manca nessuno. Allora, beh, la domanda è d'obbligo, Tacchetti, ti sei abbronzato?
1: Ma io, sai, io sono compromesso storico, mi abbronzo parzialmente.
0: Ah, parzialmente?
1: Sì, perché prendo il mare come se fossero terme. Non,
0: con la maglietta? Con la maglietta,
1: con la maglietta, esatto.
0: Ah, vabbè, quindi... è una scelta. Vabbè, non è tanto sbagliato. Vabbè, senti, noi circa, non è che siamo dei maghi, no? Ma c'eri anche tu, la domanda l'ho fatta a te, te la ripongo quest'oggi. Si parlava al tempo, un anno e mezzo, due anni fa circa, dell'intelligenza artificiale. E si diceva all'epoca, dicevamo noi due, attenzione, perché se serve per migliorarci nella sanità, le macchine eccetera eccetera, benissimo, benvenga, ma se poi il tutto cade nelle mani dei dittatori, come la mettiamo, dottor Tacchetti? E allora attenzione, c'è la grande paura di Anthropic, che è una che fa di queste cose, sviluppa l'intelligenza artificiale. Dunque, che dice? Bloccate le ricerche. Addirittura l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet in 6-12 mesi. Sai che significa? Prego.
1: Sarebbe un disastro, perché noi, tra le altre cose, non siamo certo abituati a, diciamo, sì, a controbattere una velocità strutturale, organizzativa come quella che viene ipotizzata. Io adesso non sono del mestiere, quindi chiaramente. Però sai, come in tutte le cose che hanno segnato un progresso, c'è una parte ottimale e se viene poi usata male, scusa il gioco di parole, chiaramente non. Prendi l'energia atomica, tu sì, con un atomo puoi illuminare non so che cosa, puoi fare non so quali meraviglie, sì. Se invece ci fai la bomba è la cosa diversa. Cioè,
0: sì, ma c'è chi fa la bomba, questo è il problema.
1: No, molto dipende dalla nostra capacità di limitare e di limitarci, perché se tu metti dei, io adesso ovviamente parlo da irresponsabile, ma voglio dire, se tu metti dei paletti oltre i quali l'intelligenza artificiale non può andare, è chiaro che è votata al bene. Se tu a un certo punto gli lasci campo libero, è chiaro che poi sei intelligente, perché così le chiamano, no? Se è intelligente potrebbe fare del male, potresti non controllarla più, e se non la controlli che fai? Quello mica muore, quello è un robot o qualcosa del genere, non è che come noi dopo 100 anni ce ne andiamo,
0: Certo. Senti, andiamo a un'altra situazione che ci interessa molto da vicino, e cioè la benzina. Secondo me il presidente Donald Trump si è cacciato in una situazione difficile da cui non riesce più a uscire fuori. Ma non è tanto il problema per Trump, perché ci interessa fino a un certo punto, è che per noi aumenta la benzina, eccetera. Adesso ci sono anche gli UTI che hanno alzato la testa e hanno preso diversi porti sul Mar Rosso, un'offensiva UTI, notizia di oggi. E allora, a questo punto, signori, che si fa?
1: Che si fa? Chiedilo a me, chiedilo a Trump. Voglio dire, ragazzi, qui insomma, voglio dire,
0: cioè, come se ne esce da questa?
1: Io non capisco, no? Allora, gli Stati Uniti d'America, la più grossa potenza militare del mondo, poi arrivano quattro scarpe sciolte con le pezze nel posteriore, che possono essere a Kabul, che possono essere giù in fondo all'Arabia Saudita, e questi vanno in tilt. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Secondo me le guerre non si devono fare, ma nel momento in cui tu decidi di farla la devi risolvere in mezz'ora. Se ti fai trascinare in chiacchiere per mesi, questo sì, questo no, mo ci parlo, domani ci faccio l'amore, dopodiché di meno, ragazzi, non funziona così, non può funzionare così. Torniamo indietro ai 2000 anni, guarda un po' se Roma, quando ha conquistato un impero a piedi, a quei tempi faceva sto ragionamento, mo lo accarezzo, menava punto e basta. Mi spiego.
0: No, ma non capisco quindi la strategia di Trump.
1: No, ma chi la capisce? Non la capisce manco lui, guarda, onestamente. non credo che la capisca. Come hai detto tu, si è infilato in un cul-de-sac e non sa che come uscirne. Poi però un momento, hai accennato al prezzo della benzina. Allora, sì. Sappiate, italiani, che quando arriva una petroliera e la scaricano, il 25% è destinato a diventare gasolio, benzina, essere raffinato, queste cose qua. Il 75% è destinato a tutti gli altri prodotti dal petrolio, per esempio la plastica. Allora tu mi devi spiegare una cosa: come mai aumenta in modo sproporzionato, fra l'altro, questo 25% destinato all'autotrazione e non aumenta la plastica?
0: Ah, questo non lo so, mi hai preso.
1: Cioè, una domanda che uno si deve fare. Non è che la plastica la fanno, che ne so io, con la corteccia degli alberi o non so che cosa, con la carta, o non, sì, che poi sarebbero sempre gli alberi. Sì. Ragazzi, come mai? Qui c'è qualcuno che specula di grosso e la speculazione è un reato, lo speculatore è un lazzarone e vanno perquisiti ambedue. Il secondo, se non ha giustificazioni, deve andare in galera.
0: Mi è piaciuto molto il termine lazzarone.
1: È come metterti le mani in tasca, la borsa alla vita. Tu che fai? Ti metti le mani in tasca, gli dai 20 euro che porti con te e ti sei salvato la vita. Ma com'è?
0: Allora,
1: io lo chiamo ricatto. Beh, ma che stiamo scherzando? Dai.
0: Allora, oltre alla guerra in Iran di Trump, c'è quella in Russia, tra Russia e Ucraina. È una situazione molto molto difficile, perché Putin non vuole sentire ragioni, vuole conquistare tutto, eccetera. Diventa però difficile perché l'Ucraina si difende bene, ok? E adesso c'è la proposta di Zelensky a Putin: incontriamoci al G20 di Miami in America, che c'è anche Trump. Però Putin ha detto no, se vuoi vieni tu in Russia a Mosca, che non è possibile, no? Tu capisci bene che se arrivo da quelle parti magari lo arrestano pure, quindi la storia.
1: No, non l'arresto, sparisce in Siberia.
0: Ah, sparisce,
1: ma
0: proprio,
1: sparisce, ma si dissolve in Siberia.
0: Allora,
1: qui dice qualcuno che non vuole perdere la faccia. Cioè, io posso pure capire che a quel livello non si voglia perdere la faccia, ma questa cosa non può essere eterna. Mi spiego?
0: Sì.
1: Anche perché la Russia sta mettendo un sacco di paletti, per cui è difficile che l'Ucraina possa aderire. Niente adesione all'Europa, niente adesione alla NATO, niente ostilità con la Russia,
0: Che significa? Che la Russia, quando vuole, rientra in Ucraina.
1: Secondo te
0: non è ammissibile.
1: Allora voglio dire, non è più un colloquio fra stati, è un colloquio. Sono diktat che vengono usati nei confronti di chi è più debole di te. Nel mondo, nella società, nelle persone, nella storia, chi ha avuto il braccio più muscoloso ha sempre alzato la voce.
0: Esatto.
1: Va bene. Quindi voglio dire, così non si risolve. E a un certo punto, siccome vedo che l'Ucraina da qualche tempo comincia a penetrare nel territorio russo, in qualche modo, può essere che il popolo russo sappia che c'è una guerra che stanno combattendo, perché non so se tutti lo sanno. Per cui chissà, forse potrebbe essere che un po' per l'economia, che sembra vada a sfascio, un po' perché le madri sono stanche di perdere i figli, un po' perché si comincia ad avere paura che se ci sta un deposito di benzina ci casca un drone sopra, e un po' perché allora, capito? E allora forse qualcosa si può smuovere. Non saprei, uso il termine smuovere perché i russi sono talmente abituati alle dittature che se non gli meni non ci credono. Quindi, mi spiego, ecco, però è un discorso ancora difficile secondo me. In più l'Occidente sta dimostrando proprio di non essere, di non valere un fico secco, come si dice, eh? Perché se l'Occidente valesse un fico secco, quello che dice sarebbe preso più in considerazione. Invece non solo
0: purtroppo siamo un po' indietro a livello militare, perché ognuno ha per conto suo. Questo
1: perché non abbiamo fatto gli Stati Uniti d'Europa, non abbiamo un esercito, ne abbiamo 27. 27 significa che c'hai 27 carri armati diversi con 27 munizionamenti diversi, faccio questo esempio. Per cui se uno esaurisce un esimo ti mando i miei, no? Perché non vanno bene per i suoi carri. O le cose si fanno o si sta lì a rubare soldi per discutere sui tappi di plastica delle bottiglie. Mi spiego? Sono due cose completamente diverse.
0: Benissimo. Senti, torniamo un attimino ancora a Donald Trump, perché adesso tu sai che a novembre si vota in America. Il voto di mezzo si chiama, va bene? E lui dice: se vinco $5,000 per tutti gli americani, una promessa che secondo me è realizzabile, sono 7-8 miliardi.
1: Non hai fatto domanda all'ambasciata per la nazionalità americana fino a dicembre? Scusa,
0: non sarebbe male $5,000?
1: Ma è scusata per la nazionalità americana fino a dicembre? Scusa,
0: non sarebbe male $5,000?

0: due modi diversi al limite di essere ricco, ma voglio dire, quello dalle nostre parti si chiama voto di scambio ed è legalmente perseguibile.
1: Sì.
0: Scusa,
1: non so, in America se può incorrere in questa punizione della giustizia come in Italia, cioè se è scambio.
0: Ma no, voglio dire, ordinamenti legali diversi. Adesso io non conosco quello, certo, americano, no, che poi fra le altre cose è diviso in 50 stati, quindi
1: penso un po', ognuno per conto suo.
0: Vacci a capire, sì, ognuno per conto suo come amministrazioni locali,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: sulle cose importanti, l'esercito, la finanza,
1: certo, qual è l'unica?
0: E quello dovremmo essere noi. Invece noi siamo quattro si può dire.
1: Te lo lascio passare, dai, per oggi è domenica. È la prima puntata della Domenica Show, quindi vabbè, vai, Tocchetti.
0: È andata.
1: Senti, siamo in America perché adesso ti faccio una domanda profonda, riguarda l'11 settembre, venerdì scorso. Tu pensa, dici, vabbè, ma l'11 settembre è un giorno a casa, adesso non siamo lì a rimuginare sul giorno. Ma innanzitutto l'11 settembre, venerdì, è uscito il biglietto vincente della lotteria dell'Enalotto, no? Con 220 milioni di Lozzano. Voglio dire, è anche quella una tragedia, perché adesso vorrei capire come si fanno a spendersi i soldi, capisci? Però al di là di questo, torniamo al 11 settembre, alle Torri Gemelle, eccetera. Dal terrorismo nemico globale a questo stato di insicurezza che ancora oggi sentono gli americani, possibile?
0: Ma gli americani fortissimi sono andati in Vietnam e hanno fatto la figura che hanno fatto. Sono andati in Iraq, sì, hanno vinto, ma tu stessi armi di distruzione di massa pare che non siano state trovate.
1: No.
0: E ovunque sono andati, hanno fatto i John Wayne, come io uso dire spesso e volentieri, sì. E dopodiché però alla fine sono
1: rientrati alla base.
0: Le beccano sempre, ma ripeto, sia a Kabul che giù nel Mar Rosso. Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, non lo so, è proprio la mentalità, come si dice, un io in filosofia, Kant, un io particolarmente esagerato.
1: Sì.
0: Perché poi al riscontro pratico mi sembra che le stanno a PIA, i lividi non se li ricordano questi.
1: Sì.
0: Se lo dovrebbero ricordare.
1: Senti, questa insicurezza americana, no? Si trasmette anche qui in Italia? Anche per via delle benzine, insomma, no?
0: Non ho capito.
1: Questa insicurezza americana si trasferisce anche in Italia? Siamo anche noi insicuri, un popolo?
0: Ma sai, il discorso, il discorso insicurezza in Italia dal punto di vista economico per determinati fattori, tipo la benzina per il trasporto, tipo la benzina per la difficoltà di approvvigionamento. Però parliamoci chiaro, noi da quella zona abbiamo sempre preso il 20%. L'80% l'abbiamo preso da altre zone, quindi non la facciamo tanto tragica. Cioè, per carità di Dio,
1: allora
0: sì,
1: se
0: è vero,
1: ritorniamo al discorso di prima, se va su c'è speculazione, insomma.
0: Beh, secondo me sì, è evidente. Secondo me è evidente. Tu non puoi alzare nottetempo, alzare, che ne so io, da 2 a 2,20 così, e poi per scendere a 2,19 ci metti chissà quanto.
1: Cioè.
0: Ragazzi, ma sono cose talmente evidenti che uno dovrebbe andare veramente, ci sta la finanza che va a beccare l'omino che c'ha lo spaccio, se regala una caramella a un bambino, no? Perché lo scontrino è Cristoforo Colombo, utilizziamolo un po' meglio sta gente, visto che la paghiamo.
1: Perfetto.
0: Facciamolo andare dove deve andare.
1: Senti, una domanda e un personaggio che bisognava che mettessi in primo piano anche in questa domenica. Generale Vannacci, secondo me, poi ti lascio parlare, è così

0: e così a destra, che finirà per finire nel sinistra, nella sinistra italiana.
1: Perché gli estremi si toccano, dici tu.
0: E sarà un grosso danno per il centrodestra, secondo me, o no?
1: Ma guarda, fortunatamente sembra che Grillo abbia qualche intenzione bellicosa e quindi potrebbe fare lo stesso effetto a sinistra. Però sai che c'è, che una cosa è riempire le pagine dei giornali, una o dei telegiornali, sì. Una cosa è chiacchierare al bar, una cosa sono questa, questa roba qui. Poi all'atto pratico, quando c'è sostanza, uno o si fida o non si fida, o si appoggia o non si appoggia. Mi sembra che finora, politicamente parlando, Davannacci non, io personalmente, magari mi sbaglio, ma io personalmente non sto vedendo niente di concreto. Un sacco di slogan, io qua, io là, io su, io
0: sì,
1: giù.
0: Sì, però sale a livello di percentuale tra i partiti, i movimenti che potrebbero, come dire, dar fastidio
1: nei sondaggi.
0: E a volte ci azzeccano i sondaggi,
1: però capita pure che il sondaggio, adesso sei lontano dalle elezioni che non sai mai se saranno manco in primavera o a settembre, non si sa,
0: sì,
1: forse in primavera, comunque sei sempre lontano e adesso sai gli entusiasmi, poi all'atto pratico devi andare a vedere, perché
0: vorresti dire Tacchetti che
1: abbiamo tanti problemi. Cosa dice Vannacci sulle periferie? Cosa dice Vannacci sull'immigrazione? Io so cosa dice Vannacci sulla guerra in Ucraina. Dice no, facciamo finta di niente. Come facciamo finta di niente?
0: No, si
1: è perché l'Ucraina è la porta di casa tua. E siccome lui è un generale, parlo dell'esercito, non credo che sia così, come posso dire, semplice il ragionamento, che ci deve essere qualcosa, non ha senso, no?
0: Ti porto in un'altra situazione che riguarda un po' gli immigrati, ma soprattutto anche i magistrati, perché un immigrato del Bangladesh, sai benissimo la storia, nel suo supermercato che ha toccato nelle parti intime questa ragazzina di appena 13 anni, c'è chi dice che l'abbia stuprata, chi no, però voglio dire, il giudice che lo arresta e dopodiché lo rilascia il giorno dopo. Facendo così, però, attenzione, qui non si attacca il giudice, però facendo così, la gente comune normale cosa pensa? Posso fare quello che voglio?
1: Facendo così non si può neanche governare, perché se il governo fa un decreto, se il Parlamento,
0: ecco quello che mi fa ridere, la gente, sai cosa dice la gente, scusami Tacchetti, intervistata per strada, ci vuole che la politica prenda iniziative serie, ma se io faccio una legge per bene e poi viene disattesa da chi deve giudicare, scusa,
1: una soluzione c'è. Tu invece di rimandare quel tizio lì, lo rimandi a casa sua perché è indesiderato, e con lo stesso volo ci mandi pure il giudice. E così risparmi almeno un volo solo.
0: Bisognerebbe che il giudice cominci a capire. Insomma, il giudice secondo me non deve avere delle ideologie al quale poi si applica con attenzione.
1: Allora, è la funzione che gli consente di avere ideologie.
0: Esatto.
1: Invece questi la funzione l'hanno mandata a quel paese e l'ideologia invece la fa da imperante. Ragazzi, ma parliamoci chiaro, non c'è manco da discutere.
0: Certo,
1: chiunque
0: però
1: abbia un po' di sale in zucca questa cosa la capisce. È elementare, roba da asilo. Manco da prima elementare.
0: A proposito asilo e prima elementare soprattutto, ma anche la media, i bambini del bosco. Allora, sembrerebbe ultimamente che i genitori li possano vedere qualche oretta. Però io ti chiedo, Tacchetti, e faccio perno sulla tua grande esperienza, ma che hanno fatto questa famiglia? Cosa ha fatto?
1: Niente.
0: Per essere così bistrattata.
1: Niente.
0: Ma perché?
1: Niente. ha avuto la sfortuna di capitare con quei giudici, parlo di categoria, non di persone che i nomi manco li conosco, che hanno bisogno di far vedere quanto sono potenti. Ma ragazzi, ma poi fra le altre cose, allora devi separare i genitori dai ragazzi, non i ragazzi dai genitori. Tu dici che cosa cambia? Chiaramente niente, però in effetti dovresti perseguire i genitori e non i ragazzi. Invece i ragazzi dai presi, dai costretti in quella struttura di Vasto, li hai separati dai genitori e dal loro ambiente e dalle loro abitudini. Io mi rendo conto che in una società civile l'istruzione è importante e va fatta come va fatta. Quindi lì i genitori probabilmente hanno sbagliato. Però tu prendi questi ragazzi, li iscrivi, li costringe a iscriversi a una scuola normale, come sembra che adesso sia, gli fai frequentare le lezioni e li lascia a casa Cristoforo Colombo, anche perché adesso il Palmo gli ha trovato un alloggio decente per tutta la famiglia, no? Ecco, mamma e papà hanno ceduto su tanti, tanti punti. Gli unici a soffrire sono i ragazzi.
0: Ma c'è una cattiveria infinita. Ma perché? La domanda è: ma perché?
1: Perché? È l'assistente sociale, è l'avvocato, è il giudice, è il rappresentante non so di che cosa, è la stampa e i media che stanno lì che ci fanno come su tutte cose quando ci mettono i canini, caro mio, succhiano sangue, che è una meraviglia. Ma ragazzi,
0: senti, un'ultima domanda ti voglio fare, perché siamo arrivati alla gran finale. Ci aspettano gli altri ospiti importanti come Tacchetti. Oddio, Tacchetti è molto importante, però. Allora, attenzione, quando hai sentito in TV i risultati delle votazioni in Germania, va bene, una parte della Germania, dove ha stravinto l'FD con quasi il 44%, cosa del genere, spaventoso. Cosa hai pensato? Ti sei spaventato?
1: No.
0: No. Perché?
1: È la cosa più logica del mondo. Dopo che la Germania ha avuto la Merkel, dopo che la Germania con la Francia ha fatto quello che ha fatto, dopo che la Germania, che ha sempre in qualche maniera governato l'Europa, ha fatto sì che tutti delle fabbriche di automobili europee chiudessero a favore della Cina. Così è, no? In pratica è così, poi giramela come te pare, ma è così. Ma tu che cosa volevi? Che venissero premiati?
0: Anche se l'Europa, l'Europa ci ha messo il suo, perché il famoso Green Deal, dove tutto deve diventare elettrico, specie le macchine, in altre parti del mondo continua tranquillamente a inquinare.
1: Ma certo.
0: Questo è il problema. Se l'Europa si mette in regola, ma gli altri paesi del mondo continuano a fare quello che hanno fatto finora, signori, è una partita persa.
1: Continuiamo il discorso, l'Europa o c'è o non c'è.
0: Certo.
1: Siccome sono 60 anni che non c'è, o se ne va da casa sua, oppure si mette a fare l'Europa sul serio. Ma l'Europa sul serio è una entità seria, sono gli Stati Uniti d'Europa, che possono anche ricalcare lo schema degli Stati Uniti d'America o di quello che ti pare, ma in qualche modo devono essere una realtà, con le autonomie locali, perché hanno la Svezia e Malta, quindi con le autonomie locali, mi spiego? Però deve essere l'Europa. Mi stanno a parlare del Qatar, i tappi delle bottiglie, la storia delle vongole, insomma è inaccettabile.
0: Certo.
1: In più questa gente qui la pago 15 e passa mila euro al mese, più benefit, più viaggi, più questo, più quell'altro, per sta roba qua. E poi non solo, ma ci stanno i rappresentanti eletti nei vari stati che stanno lì a fare gli interessi o comunque a rappresentare le ideologie delle proprie provenienze. Nessuno lavora per l'Europa, a favore dell'Europa.
0: È vero, è vero. Va bene.
1: Ed eccolo qua.
0: Va bene, caro Tacchetti, è stato davvero magnifico questa prima puntata, il tuo intervento, e ci sentiamo, sì, ci sentiamo prossimamente. Grazie, grazie ancora per, ciao, del tuo, ciao, contributo. Grazie, grazie.
1: Buona domenica a tutti. Ciao,
0: ciao, grazie, ciao. Perfetto. Dunque, mister, allora, il dottor Tacchetti in diretta su Radio Amica International, noi andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo Cristina Di, che torna anche lei dopo le vacanze. Io mi allontano un attimino dal microfono. Torna dalle vacanze per raccontarci un po' tutto sulla canzone, il cinema, i libri, eccetera. Vediamo un po' se è già pronta la nostra Cristina Di. Le diamo anzi il bentornato. E bentornata su Radio Amica International. Pronti, buongiorno, via! Ciao Cristina, buongiorno. Bentornata! Vai! Allora,
2: buongiorno a tutti, bentornati.
0: Allora, hai passato buone vacanze? Immagino di sì, ti sei divertita, ti sei abbronzata?
2: Sì, tanto, tanto.
0: Oh, hai visto, perfetto. Allora, e anche perché sotto
2: ci
0: questo,
2: siamo riposati,
0: sotto
2: siamo
0: questo pronti. Sole non potevi non abbronzarti, eh? Esatto, anche se, okay, se portavi la camicia a mo o la maglietta, come ha fatto Tacchetti, che dice: io ho preso a metà il sole. Però io credo che al sole di quest'anno, anche se portavi la maglietta, ti abbronzavi ugualmente. Vabbè,
2: oltrepassava il tessuto.
0: Allora, prima parte, che cosa facciamo?
2: Allora, cani e gatti, magari libri.
0: No, possiamo fare, possiamo fare dunque cani, no, cani e gatti, cinema e libri.
2: Ok, quindi
0: e saltiamo. Poi torniamo con la musica e eventualmente anche con gli animali, va bene?
2: Va bene, va benissimo.
0: Vai, allora, vai, cambiamo un po', via, vai.
2: Perfetto, iniziamo dalla nostra guida alla lettura. Oggi vi consigliamo un libro di un'autrice amatissima, si chiama Stefania Auci. È uscito il suo nuovo romanzo, Conti, storie, romanzi, i libri della mia vita, che oggi appunto consigliamo vivamente. Con la saga di Florio, diventata poi anche una serie TV, ci siamo letteralmente innamorati di questa scrittrice siciliana che ora ci regala un saggio prezioso per chi ama i libri. Si tratta proprio di un viaggio nelle letture che hanno determinato la sua formazione, da Topolino alla poesia, dai grandi classici agli horror. In questo percorso non potevano sicuramente mancare delle figure importanti come la nonna che l'ha introdotta ai conti siciliani e la professoressa che le ha cambiato la vita. Un elogio così alla magia della lettura e alla libertà di scegliere la nostra storia, dedicata ai lettori di oggi e di domani. La scrittrice presenterà questo nuovo libro, Conti, storie, romanzi, libri della mia vita, a Pordenone Legge, il festival appunto della lettura, il 19 settembre, che si terrà appunto a Pordenone per chi vorrà incontrarla. Veniamo ai libri più venduti. Al primo posto troviamo First Lady per caso di Felicia Kingsley, al secondo posto Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garand, al terzo posto Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto, al quarto posto I convitati di pietra di Michele Mari e al quinto posto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone. Passiamo al momento invece del cinema e vediamo quali sono le novità anche in
0: Tra le altre cose, al Festival di Venezia del cinema, Scamarcio è stato eletto miglior attore di questa edizione. Questo fa piacere anche al cinema italiano, e c'è un'altra grande attrice, la famosa giudice della televisione, Tataranni. Ti ricordi?
2: Sì,
0: adesso non mi ricordo il nome della signora, però grandissima attrice, anche lei ha vinto qualcosa, se non so che cosa, ma ha vinto anche lei e se lo merita. Prego.
2: Beh, sì, sono riconoscimenti veramente importanti. Allora, oggi parliamo di Amori e Incantesimi 2, è un film dal genere fantastico che vanta il nome di importantissime attrici, ma vediamo di che cosa tratta. Sappiamo che fidanzarsi con una strega può essere molto pericoloso, e questo lo avevamo già capito in Amori e Incantesimi, che uscì nel 1998. Ora però le magiche sorelle Gillian, interpretate da Nicole Kidman e Sally, fratelli Sandra Bullock devono appunto affrontare un altro guaio. La figlia di Sally infatti vuole spezzare la maledizione che incombe da sempre sulla donna della famiglia Owens e che fa fare una brutta fine a chiunque si innamori di loro. Per questo le sorelle partiranno per l'Inghilterra, dove un coraggioso studioso di arti magiche proverà appunto ad aiutarle a spezzare il sortilegio, sperando che però anche lui non si innamori prima di riuscirci. Tra maniere incantate, ombrelli volanti e rituali spaventosi, il gradevole ritorno di un piccolo classico fantasy Amore Incantesimo 2. Vediamo la top 10.
0: Dunque la top 10, no, facciamo la top 5, cioè le prime 5 in classifica, prego.
2: Perfetto, dei film che hanno diciamo incassato di più: al primo posto Oceania, al secondo posto Odissea, al terzo posto Spider-Man. Al quarto posto troviamo Harry Potter e la pietra filosofale, che è tornata al cinema per l'anniversario dei 20 anni. Al quinto posto The Dog Stars, le stelle dopo la fine.
0: Ok, ci sentiamo più tardi, Cristina, per la seconda parte del tuo intervento, ok? Grazie.
2: Perfetto, grazie a voi.
0: Perfetto, adesso noi andiamo invece a trovare subito Luciano Zecchini, che torna dopo le vacanze estive e su Radio Amica International. Lo abbiamo già pronto, vediamo un po' se è dietro al microfono del telefono, vediamo un po'. Il nostro mister Zecchini, ci stiamo collegando, ancora un po' di pazienza, vediamo se riusciamo a beccarlo. Sono le 11:50 minuti primi in questo momento. Pronto? Vediamo un po', mister Zecchini, pronto? Ecco qui, niente da fare, non c'è. Allora, riproviamo un'altra volta e dopodiché passiamo oltre. Dunque, proviamo ancora a fare una telefonata con mister Luciano Zecchini, ex allenatore del Termocalcio degli anni d'oro, quando c'era il presidente Malavolta. Tanto pronto, pronto, ci siamo, mister Zecchini, eccoci qua.
3: Sì, d'accordo, okay.
0: Bentornato. Allora, so che lei non ha vinto i 223 milioni, pazienza, però è lì vicino, è lì vicino, eh.
3: Sono vicino, una virgola.
0: Una virgola. Vabbè, succede. Allora, mister, parliamo un po' del calcio, parliamo subito di Serie A, che è ripartita. Devo dire che c'è qualche novità forte anche in Coppa dei Campioni. Questa novità si chiama Como e si chiama Cesc Fabregas. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
3: Sì, ma ha dimostrato già precedentemente, già l'anno scorso e anche prima, quando... cioè, ha un qualcosa in più che è riuscito a trasmettere, diciamo, a un gruppo di giovani pieni di prendere tutto quello che è possibile per migliorarsi, di qualità. Ha giocato sulla qualità di quelli che conosceva, dei giocatori che conosceva, che ha potuto scegliere con una società estremamente solida, e ha dato sicuramente uno stile, una caratteristica estremamente piacevole, che non basta, ma molto produttiva, ed è sicuramente, loro era già l'anno scorso un punto di riferimento per tanti.
0: Sì, ma ha trasmesso ai ragazzi qualcosa di veramente importante, delle nozioni di calcio che forse prima non si era vista in Italia, e cioè di questo legame col pubblico, di questo legame con il gioco del calcio. Lo abbiamo visto anche in Coppa dei Campioni, mister.
3: Sì. No, ma lui ha portato una, diciamo, una caratteristica diciamo molto personale della scuola spagnola. Nella scuola spagnola c'è un modo di giocare estremamente tecnico, di collaborazione, di qualità, e l'ha trasmesso anche in un campionato italiano che è sempre stato reticente a un certo tipo di gioco molto, diciamo, molto tecnico, molto elegante, a volte certo, non produttivo. Invece lui è riuscito a dare la produttività nel nostro campionato a un gioco sicuramente molto più piacevole a vedersi, e probabilmente anche perché sono dei giovani estremamente interessanti che hanno proprio la fame di diventare giocatori veri. Alcuni sono già giocatori veri, eh.
0: C'è un problema che vorrei che mister Zecchini, diciamo un problema incarbugliato che mi sbrogliasse un po' la situazione. La Fiorentina, che ieri ha vinto 4-2 a Venezia, io questa squadra non la capisco. Allora, Grosso, allenatore fino a una giornata fa, prima di Venezia, va bene, e che ha detto a un certo punto: questa è una squadra, la Fiorentina, inallenabile. È un grosso che ha fatto sempre bene, o no? Come mai? Che però, succede, mister, nello spogliatoio? Che con le squadre che ti vengono contro a un certo punto, se no non si capisce.
3: Sì, sicuramente qualche cosa è successo nel rapporto tra il tecnico e i giocatori. Sicuramente, nel senso che qualcosa non ha funzionato. Lì probabilmente si sentiva un po' troppo forte e ha potuto magari alzare la voce quando magari forse era fuori luogo. Sta di fatto che la società si è spaventata e ha scelto in effetti un allenatore che meritava di essere confermato già l'anno scorso, diciamoci la verità, Manoli, per cui è stata una cosa strana il fatto che l'abbia cambiato quando poi a lui la Fiorentina aveva fatto bene Vanoli. Però probabilmente ci sono state delle spinte verso questo nuovo allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo, voglio dire,
0: certo.
3: Però sicuramente non è che è un incapace, è che probabilmente non ha trovato il feeling giusto con i giocatori, o perlomeno non è dei giocatori che lui si aspettava di allenare.
0: Dunque c'è un altro fatto strano che riguarda l'Atalanta. Io l'ho visto giocare a Roma con la Lazio, gioca molto bene, va bene. Ieri ha perso in casa con il Cagliari, che obiettivamente quest'anno è un Cagliari diverso, però insomma l'Atalanta mi sembra almeno sulla carta superiore. Anche qui non si capisce bene, con un Sarri che secondo me è un ottimo allenatore.
3: Sì, no, ma infatti è uno dei punti interrogativi di questa serie di risultati, perché l'allenatore, a parte l'esperienza, è un ottimo allenatore, e non lo dico io sicuramente solamente. La squadra è sicuramente forte, indubbiamente, però c'è quelle cose a volte inspiegabili, perché io ho visto un po' di partita. Il Cagliari ha approfittato anche dei grandi spazi che lasciava nella fase difensiva l'Atalanta, attaccato un po' forse un po' tipidamente l'Atalanta, non con la solita determinazione, o perlomeno quella che ci ricordiamo. Ma la squadra è forte, comunque si tirerà su sicuramente.
0: Lazio Milan 2-2, ma le devo dire la verità, questo Milan a me non piace assolutamente. Si è svegliato 10-15 minuti grazie all'ingresso di Moreira, che Amorim tiene in panchina e non si capisce bene perché, ma comunque al di là di questa notazione, credo che questo Milan, per come gioca, non è che faccia sfracelli, insomma, no?
3: Bisogna aspettare un pochettino,
0: Io dico sempre: alla 12ª giornata cominciamo a capire che campionato è.
3: Sì, non dobbiamo correre coi giudizi un po' troppo affrettati, si possono già notare delle cose, però è presto per avere un giudizio veramente completo delle situazioni. Mi fa piacere per Gattuso, perché è una persona spontanea,
0: certo,
3: che dà sempre.
0: E Gattuso sta facendo miracoli, mister, con la squadra che ha, quindi.
3: Sì, ma anche lui deve stare attento, perché non è detto che poi le cose debbano continuare.
0: Andar bene? No, dai, facciamo gli scongiuri.
3: Per cui, no, vabbè, comunque il Milan obiettivamente deve cercare di essere più competitivo come risultati. Non so, io lo lascerei lavorare, amori.
0: Perfetto, senti, c'è un'altra squadra sul piano del Milan che secondo me è la Juventus, no? Juventus Spalletti, grandi acquisti, è vero, c'ha fuori Yıldız, quello che vuoi tu, eccetera eccetera, ma non è che abbia un gioco che possa risolvere la partita, io la vedo così fino a questo momento, un po' è ingarbugliato, un po' come il Milan. Oggi gioca a Sassuolo e domenica prossima in casa con l'Atalanta, ai ai ai ai, prego.
3: Ma comunque, vabbè, adesso non possiamo discutere Spalletti, che si è fatto vedere sicuramente un gioco fantastico con la vincente anche.
0: Sì.
3: Per cui come allenatore non si può discutere Spalletti, come del resto tutti quelli che sono in Serie A, se non sarebbero lì. E adesso è un periodo di infortuni notevoli, però ancora veramente non è sbocciato quell'aspettativa che si poteva avere nei confronti, anche se mi sembra, devo dire, forse un po' più sotto di altre squadre nel nostro campionato, però indubbiamente è una squadra che secondo me deve lottare solamente per i primi quattro posti, insomma, per entrare nella Champions. Non penso che sia competitiva a tal punto per giocarsi il primo posto, però.
0: Mister, per chiudere con la Serie A e poi una domandina sulla Serie B la faccio anche questa volta. Dunque, c'è Inter-Udinese, con Inter che io ho visto giocare, secondo me, insomma, potrebbe fare il bis, anche se bisogna fare attenzione alla Roma, sicuramente anche al Como.
3: Sì, no, la Roma, direi proprio la Roma, proprio è quella che sta dimostrando una solidità, una sicurezza, una convinzione,
0: certo,
3: guidato da un allenatore estremamente capace, pratico, che riesce sempre a ottenere il meglio dal gruppo su cui lavora. Giustamente penserei molto più alla Roma che ad altre squadre,
0: certo,
3: non lasciando perdere il Napoli, tutte queste squadre che partono sempre per fare dei campionati di testa. L'Inter è detta da tutti la grande favorita, ma la grande favorita in attesa di vedere che cosa riuscirà a fare, perché si fa presto a dire che è una delle grandi favorite, ma se la deve sudare, secondo me.
0: Mister Zucchini, Zecchini, scusami, suona la campana lì, è mezzogiorno, dunque
3: esatto.
0: Allora ci ricorda che è mezzogiorno,
3: è il paese che segnala,
0: perfetto. Allora e ci dice che bisogna fare l'ultima domanda, quindi è sul Palermo già in testa, ha cambiato molto, ha fatto una grossa sontuosa campagna acquisti per una Serie A che quest'anno può sfuggire, anche se oggi va ad Avellino, mister, e lì non è una passeggiata, però se mi ti va a vincere anche ad Avellino, signore e signori, i giochi sono fatti, o no?
3: No, ma il Palermo bisogna metterlo tra i favoriti della categoria, cioè non c'è niente da fare. Poi avrà un periodo difficile, meno difficile, però non si può non pensare che non debba essere, che non sarà uno competitivo. Questo è da sempre che Palermo cerca di raggiungere i massimi livelli e ogni anno ci prova. Prima o poi.
0: Adesso ancora è presto, però insomma pensiamo che sia la squadra da battere.
3: Loro hanno solamente quel fine lì, in assoluto.
0: Perfetto. Ma un'ultima domanda, ma che festa ha il suo paese?
3: No, è la festa del paese, i paesi piccoli come quando c'era Don Peppone,
0: Camillo e Peppone. Quindi c'è una festa, qualcosa lì?
3: La domenica è sempre festa.
0: Perfetto, bellissima frase, mister Zecchini. Sentiamo domenica prossima. Okay, grazie.
3: D'accordo, niente,
0: grazie, mister. Grazie, buona giornata. Grazie. Ed era mister Zecchini da Radio Amica, su Radio Amica International. Adesso andiamo con Marco De Antonis, anche lui che torna dopo le vacanze. Allora lo andiamo a contattare subito, Marco De Antonis, con lui parliamo anche delle categorie inferiori, va bene, dalla Serie D in su. Allora vediamo un po' se già è all'ascolto, se già è pronto per il collegamento con Radio Amica International. Intanto scherzando con le campane del paese di mister Zecchini, siamo arrivati alle 12 e 2 minuti primi. Buongiorno Marco, eccoci qui. Bentornato anche a te a Radio Mica. Quest'anno ci siamo abbronzati un po' tutti perché c'era troppo sole, quindi non ti faccio neanche la domanda.
1: Sì.
0: Se ti sei abbronzato. Dunque, allora, ieri sera il Teramo che pareggia, cominciamo dal Teramo, che pareggia con il Notaresco. Anche se su calcio di rigore, cosa è mancato secondo te, Marco, al Teramo Calcio? Si sono un po' rilassati? Cosa è successo?
1: Sicuramente il secondo tempo cioè la squadra si è un po' seduta dopo il vantaggio, questo è stato un po' il problema, e di conseguenza non ha dato seguito all'intensità che aveva messo in mostra nel primo tempo. E questo è un errore da non ripetere, perché è una squadra, comunque parliamo di una squadra esperta. E quindi sicuramente sono cose da rivedere. Poi negli ultimi 10 minuti c'è stato questo forcing ai punti, sicuramente il Teramo avrebbe meritato di vincerla, però anche subire 4 gol tra Coppa Italia e campionato in 2 partite col Notaresco in casa sono veramente troppi per una squadra che deve avere determinate ambizioni.
0: Marco, senti, tra i risultati quello che mi ha sorpreso molto è la sconfitta dell'Ancona 1-0 in casa col Montecchio Gallo, che è una neopromossa, vero? E poi soprattutto l'Aquila che ha vinto a Fossombrone 4-0, cioè, non so se è stata una giornata storta per il Fossombrone, ma dal risultato insomma si vince che l'Aquila diventa una delle candidate favorite a vincere il torneo, anche se per me rimane il Teramo, prego.
1: Beh, l'Aquila come organico non ha niente da invidiare al Teramo, è una squadra che ha un organico di primissimo livello, come ce l'ha avuto sempre negli ultimi 4 anni, quindi sicuramente insieme all'Ancona è una squadra, sono le 3 squadre probabilmente più forti. Poi c'è sicuramente ci dovrebbero essere Atletico Ascoli di Giulianova e magari qualche sorpresa, vedasi Lanciano o Sant'Egidiese, non lo so. Però queste sono le squadre che almeno di nostra conoscenza che hanno gli organici un po' più attrezzati per disputare un campionato di vertice. Certo. Poi è chiaro che bisogna dimostrarlo in campo.
0: Va bene. Dunque, volevo farti la domanda su Eccellenza. Marco, non so se hai visto qualcosa, hai letto qualcosa, insomma, voglio dire, però quest'anno mi sembra un campionato dove la Curi Pescara potrebbe dire la sua, ma trovo anche un Sulmona ben preparato che ha fatto una bella campagna acquisti, e tra gli altri, anche se molto presto, la Provasto e questa Torrese di Federico Del Grosso da Castellalto, anzi a Giulianova, lui è di Giulianova, che allena la Torrese da diversi anni. Dunque, secondo te potrebbe esserci la sorpresona quest'anno nel campionato?
1: Ma ci sono squadre sicuramente che rispondono anche a città che hanno determinate tifoserie, vedersi Avezzano e Basto su tutta.
0: Sì.
1: Poi c'è il Mociano, che Avezzano e Basto, oltre ad avere insomma delle tifoserie alle spalle, hanno anche e del blasone, che non hanno magari altre realtà, poi hanno anche organici di primo livello. E poi vedo il Mociano, che è una squadra degli ex Ferramani di Gidio Ferraioli, e oltre a questi ha giocatori di ottima levatura, di grande spessore, quindi sarà un'altra squadra protagonista. Il Montesilvano stesso, dove c'è l'ex Teramo Amadio. E oltre a lui hanno preso giocatori di indubbia elevatura, anche se poi c'è arrivato questo infortunio di Massetti, che era uno dei giocatori più importanti in organico. E poi ci sarà sicuramente qualche sorpresa, la Torrese può essere tra queste, perché è una squadra che da anni sta molto molto bene.
0: Bene, dunque saliamo adesso dall'Eccellenza addirittura in Serie C, saltiamo 2 gradini. Una Serie C che tutti dicevano avrebbe visto come protagonista assoluto il Pescara, e invece il Pescara è in grosso affanno. Ha perso anche ieri nella partita appunto che aveva vicino, penso, Bergamo, non so dove gioca l'Atalanta Under 23.
4: Sì, con l'Atalanta Under 23.
0: Sì, finita 2-1, al di là del risultato, però è un Pescara in crisi. Lo stesso mister Boucher che dice: io non capisco che cosa succede. Se non capisci tu che sei allenatore. Ma la scelta di Boucher, secondo te, ha fatto bene Sebastiani a prendere questo allenatore?
4: Allenatore che aveva fatto bene in questi anni, sia a Cosenza che a Rimini, dove aveva vinto anche una Coppa Italia. E aveva dimostrato di saper fare bene il suo lavoro. Qui a Pescara è ancora presto, perché siamo a settembre, quindi non bisogna farsi prendere un po' da isterismi o frenesie.
0: Certo.
4: Bisogna attendere, e in questo momento sicuramente il Pescara, se lo dice Valzania, che non è squadra, è vero, ma secondo me in questa fase, dalla Serie A alla terza categoria, sono poche le squadre a essere già squadre.
0: Bisogna quindi aspettare, insomma, mi dici.
4: Non vedo, certo, praticamente tutte queste squadre già granitiche.
0: Il Pineto invece, Marco, fa la sua strada, piano piano, ma fa la sua strada.
4: Eh sì, ieri ha vinto una partita che doveva vincere,
0: con la San Benedettese 2-1.
4: Però una squadra in crisi. Ha fatto 0-3, se non vado errato. Si parla già di esonero per Boscaglia, e è una piazza che non trova pace, purtroppo, perché è una grande piazza. Però già l'anno scorso il campionato che ha fatto è un campionato incolore. Quest'anno mi sembra che
0: sta facendo il bis,
4: e quindi c'è qualcosa che non va. Anche ieri sì, poteva pareggiare alla fine, però sicuramente è un risultato deludente.
0: Marco, in Serie B, ritrovarsi il Sud Tirol che viene allenato ancora da Castori, immagino, va bene?
4: Non ho verificato ancora, sinceramente, non so.
0: Però essere al secondo posto il Sud Tirol, ieri ha pareggiato in casa però col Modena, un'altra grande squadra che sarà tra le protagoniste del campionato. Però su di tutti, secondo me, c'è il Palermo di Inzaghi, di Pippo Inzaghi, che secondo me ha costruito una squadra per andare in Serie A quest'anno, assolutamente sì. Prego.
4: Sì, Palermo già l'anno scorso era molto forte, quest'anno sta partendo anche molto bene. La classifica, secondo me, non ha senso guardarla dopo 2, 3 o 5, 6 partite, perché il campionato è lunghissimo, e quindi ha veramente poco senso guardarla a settembre, la classifica. Da ottobre in poi magari si inizierà un po' a delineare meglio. Al momento sicuramente il Palermo è una squadra molto forte, con una piazza, una tifoseria che non c'entra niente con la Serie B, e anche con un allenatore che questo campionato l'ha vinto, quindi quest'anno parte tra le favorite d'obbligo. Però poi bisogna dar seguito ai proclami.
0: Certo.
4: È sempre un torneo molto lungo, molto difficile.
0: Marco, per finire, in Serie A, scudetto, anche se adesso è troppo presto, però io già intravedo Inter, Roma, Como, una delle tre che va a vincere il campionato? È presto?
4: È un trittico strano. Detto così, Inter, Roma, Como fa un po' sorridere, perché il Como fino a qualche anno fa, insomma, non sapevamo nemmeno da che categoria facesse. Invece nel giro di qualche anno ha fatto una scalata clamorosa, grazie a una società che non ha resinato investimenti e grazie a un allenatore che sicuramente,
0: insomma, Marco, questo lago di Como tira, non c'è niente da fare.
4: Sì, poi c'è un allenatore che sta proponendo qualcosa veramente di diverso e di parecchio apprezzabile, e anche la vittoria in Champions nella testimonianza. Secondo me è una rosa anche molto più lunga e profonda. Quest'anno hanno anche la Champions, e quindi l'impegno è doppio. Vedremo come lo gestiranno. E la Roma è un'altra squadra forte, è al secondo anno di Gasperini. Gasperini è un allenatore che ha bisogno di un po' di tempo per mettere in pratica le proprie idee. Quest'anno mi sembra che sia partita anche molto bene, ha un organico anche più profondo che gli permette di avere tante alternative, quindi sicuramente sono squadre che possono dar fastidio all'Inter.
0: certo.
4: Ma ovviamente Milan, Juve e Napoli sono lì, quindi al di là della partenza difficile del Napoli, il Napoli ha un organico forte, molto forte, quindi è una squadra destinata sicuramente a riprendersi.
0: Marco, per finire, non capisco l'Atalanta, il percorso atalantino. Ottimo allenatore, gioca anche bene, le partite le perde, è mistero.
4: Ma l'Atalanta, Sarri, cioè, secondo me c'è bisogno di tempo, questa è una cosa che avevo già preventivato, perché Sarri è un allenatore, è un maestro, e è un allenatore che ha bisogno di tempo perché sta cambiando tanto. E dopo 8-9 anni in cui l'Atalanta per esempio giocava a 3, ma quest'anno lui ha impostato la difesa a 4, facendo questo 4-3, che è una differenza notevole a livello tattico rispetto a quello che si faceva prima, gli anni con Gasperini, ma anche col stesso Palladino, eccetera. Quindi c'è bisogno di tempo per apprendere determinati meccanismi. Credo che faticheranno ancora, ma quando certi meccanismi diventeranno più oliati, l'Atalanta darà fastidio a tanti.
0: Perfetto. Allora Marco, ti ringrazio per questo tuo primo intervento, ci sentiamo domenica prossima. Grazie ancora, buona giornata.
4: Bene, a voi buona domenica.
0: Perfetto, buona domenica anche a te. Dunque, allora, adesso torniamo subito invece da Cristina Di, che va a concludere il suo discorso domenicale di cultura, va bene, con la canzonetta, anche cultura, la canzonetta. Allora Cristina, stavo dicendo, seconda parte di cultura con Cristina Di, parliamo di canzonette e poi cosa ci è rimasto? Mi sono perso.
2: Vogliamo anche dei consigli per i nostri amici a quattro zampe.
0: Ah, ecco, beh, perfetto, ti lascio andare, il microfono è tuo, prego.
2: Allora, iniziamo proprio dalla musica. E oggi parliamo dell'ultimo nuovo album di J-Ax, che è stato pubblicato il 4 settembre, intitolato Vita, Morte, Miracoli. Questo album è intitolato così non casualmente, ma per una molteplicità di temi che si ritrovano in ben 14 canzoni e naturalmente nei testi di queste 14 canzoni. L'album parla infatti di tutte quelle volte che si pensa magari di aver capito tutto nella vita e invece lei stessa ti dà due schiaffetti e cambia le carte, di quando cadi, di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari. Parla inoltre di chi ha avuto accanto, di chi hai avuto accanto e di chi invece hai dovuto lasciare andare, e parla del fatto che alla fine si capisce soltanto una cosa: che noi tutti non siamo solo i nostri successi, ma siamo soprattutto le nostre cadute. E forse è proprio dalle cadute che nascono poi le canzoni migliori, e per questo il disco si intitola così. Il percorso di questo album è iniziato sul palco del Festival di Sanremo, dove, come sappiamo tutti, J-Ax ha portato Italia Starter Pack. Poi in estate è arrivato il singolo IPIU, e ora un disco appunto che, in cui esplode la passione del rapper per il country e il folk americano. Il titolo Vita, Morte, Miracoli è anche quello del nuovo singolo appena arrivato nelle radio, che rappresenta un po' una riflessione sul rapporto con la fama e sui fallimenti, caratterizzata sempre dalla franchezza a cui J-Ax ci è abituati fin dai primi successi con gli articoli 31. La vita per J-Ax è sempre stata la parte gaudente, il divertimento, il godere, le notti, la fama, la voglia di fare casino, ma anche quella cosa inspiegabile per cui dopo più di 30 anni J-Ax entra in studio, parte una chitarra e gli viene voglia ancora di scrivere. Non si tira indietro davanti a nulla, anche quando deve affrontare temi come l'inevitabilità del tempo che scorre. La morte, infatti, come appunto riflette lo stesso J-Ax, quando sei giovane sai che esiste, ma sotto sotto pensi che riguardi soprattutto gli altri. Mentre i miracoli oggi per lui sono soprattutto le cose belle che non aveva previsto, quelle per cui magari non aveva neanche lavorato, per cui ha lavorato tutta la vita senza sapere in realtà che lo stava già facendo. Tra i testi dell'album spiccano poi il nichilismo, il nichilismo, appunto quello arrabbiato, di odio la gente, il dialogo di Scusami Dio, scritto con il suo compianto amico e produttore Fausto Cogliati, scomparso nel 2025, la lettera di Ciao Papà, un omaggio alla generazione dei suoi genitori, e il romanticismo di Segreto. Infine, nel brano Niente per Niente c'è la voce di Paola Folli, e l'album si chiude in modo scatenato con il manifesto Country Rock di Pogo. Passiamo dunque alle classifiche dei dischi più venduti, dei singoli. Allora, un piccolo colpo di scena ce l'abbiamo nella classifica radiofonica, dove Saif, con la sua Parlare d'amore, pensate, conquista il primo posto dopo 5 settimane passate fuori dalla top 10. Chi conosce il brano contenuto nel suo album Santissimo però deve sapere che si tratta di due versioni differenti. Nel disco infatti c'è un duetto con Bresh, mentre nelle radio Saif canta da solo. In ogni caso, una bella soddisfazione per il cantante genovese arrivato secondo a Sanremo con Tu mi piaci tanto. Non ci sono poi altre novità di rilievo in questa top 10 e appunto dobbiamo restare in attesa di vedere se saliranno ai piani alti brani come Meraviglioso Errore di Gianna Nannini o Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.
0: Perfetto.
2: Passando poi alla super classifica dei dischi più venduti, non poteva che esordire al primo posto l'album postumo di Prince, intitolato Timeless, ma poi abbiamo una classifica con tanto tanto rock, con i nuovi dischi dell'ex Genesis Steve Hackett, dei Mastodon e degli Interpol.
0: Senti, vogliamo passare invece alla classifica dei dischi più ascoltati in radio, eccetera?
2: Allora, in radio appunto al primo posto, come abbiamo detto, è Saif. Per quanto riguarda invece Spotify, tra i dischi più ascoltati c'è appunto Canzone d'amore di Geolier, si tratta appunto poi di un grande rapper, però al primo posto c'è Shiva con Bugie. Quindi ricapitoliamo: al primo posto nei dischi più venduti CD e vinili c'è Prince con Timeless, al secondo posto Steve Hackett, al terzo posto Michael Jackson, insomma
0: i grandi, non c'è niente da fare,
2: tutta rock insomma. Passiamo al momento dei cani e gatti consigli per i nostri amici.
0: Questi sì che sono consigli amati, vai Cristina.
2: Allora, oggi parliamo di Fido, che ha dolore alle articolazioni. Se ha rigidità, difficoltà ad alzarsi, passi più lenti o minore voglia di salire le scale, questi tutti possono essere segnali di osteoartrosi nel cane anziano. Accanto alle terapie prescritte dal veterinario, alcuni prodotti nutraceutici con componenti di origine naturale e fitoterapici possono sicuramente essere un supporto all'interno di un approccio personalizzato. Tra le sostanze più studiate ci sono appunto gli omega 3, presenti soprattutto nell'olio di pesce. Questi hanno un'azione antinfiammatoria a livello articolare e sono tra gli integratori quelli per i quali esistono le evidenze più solide nel cane con osteoartrosi. La quantità però deve essere adeguata e concordata naturalmente con il veterinario di fiducia. Sono disponibili anche preparati a base di boswellia o curcumina, oltre a glucosamina, condroitina e collagene. Questi possono essere presi come complemento, ma le prove sulla loro efficacia sono un po' più limitate. Prima di somministrare qualsiasi prodotto è comunque importante valutare il cane, il grado di dolore, il peso ed eventuali altre malattie. Alcune sostanze poi possono interagire con farmaci e provocare effetti indesiderati, per esempio la curcuma non è priva di rischi. Gli integratori inoltre in generale non dovrebbero sostituire ciò che ha maggiore importanza per la mobilità del cane, ovvero un peso adeguato, un movimento regolare e controllato, la riabilitazione quando indicata e un ambiente domestico sicuro con superfici antiscivole, se necessario rampe o supporti. In generale, prima di scegliere un rimedio fitoterapico, chiedete sempre al vostro veterinario quale sostanza, dose e durata siano adatte al vostro cane. Lo scopo infatti non è dare un integratore, ma permettere al vostro cane ormai anziano di muoversi meglio e con meno dolore.
0: Perfetto, allora Cristina, una gran bella giornata questa domenica in tutta Italia, anche qui a Teramo, ti auguro le cose migliori e ci sentiamo domenica prossima. Ok.
2: Grazie a voi e buona domenica.
0: Grazie ancora per il tuo intervento. Buona domenica, ciao.
2: A domenica prossima.
0: Perfetto, era Cristina D, chiaramente per, col suo intervento. Adesso noi andiamo con l'ultimo approccio qui a Radio Amica, un approccio importante, cioè parliamo della nostra Giusy. Va bene, che ci parla? Giusy parla soltanto unicamente della Serie D, del Teramo Calcio, perché lei segue il Teramo Calcio, è una tifosa juventina, ma non è che segue tanto la Juventus, eh? Segue il Teramo, punto. Non è qui, vediamo se è da quest'altra parte, scusate un attimo soltanto, stiamo provando, va bene, vediamo se ci risponde la nostra grande Giusy. Allora vediamo se è con noi, altrimenti andiamo a chiudere, sono le 12.24. No, non vedo. Allora, no, non vedo collegamento. Non vedo collegamento. Mi spiace. Allora, vediamo un po'. Riproviamo qui. Vediamo qui se c'è, altrimenti andiamo con la sigla. Ascoltiamo un brano, forse? Possiamo anche su. Ah, eccoci, ci sei. Vabbè, ma. Ma ci fai soffrire, Giusy, eh? Buongiorno e bentornata,
5: mare,
0: eh?
5: Io sono ancora al mare, sono al mare questa mattina,
0: questo
5: c'è un sole forte.
0: Questo però è uno scandalo, Giusy, come no, sei al mare che qui noi altri poveracci siamo qui dentro.
5: Mi dispiace per voi, ma vi dico che il tempo è bellissimo,
0: e oggi sì,
5: mosso,
0: oggi sì.
5: Però il sole è forte, anche ieri è stata una bella giornata e io credo che ne avremo ancora un bel po'. Per il caldo,
0: e tu quindi
5: magari,
0: sempre al mare, quindi
5: io continuerò
0: collegamento dal mare.
5: No, il fine settimana, Marco. Io gli altri giorni purtroppo devo lavorare. Sì. Ma il venerdì, il sabato.
0: Ma tu mercoledì andrai a vedere l'Angelana fuori casa?
5: Assolutamente no, Marco.
0: Che poi l'Angelana si trova a Sant'Angelo di.
5: No, Marco, assolutamente. Io quest'anno farò pochissimo.
0: No, dico l'Angelana si trova dove?
5: Allora, si trova a Santa Maria degli Angeli.
0: Che si trova dove?
5: Dunque, Santa Maria degli Angeli credo sia vicino, chiedo perché io in geografia non sono bravissima, credo sia vicino Foligno,
0: Santa Maria degli Angeli, in Umbria.
5: Vicino a Assisi.
0: Ah, vicino a Assisi,
5: però
0: perfetto.
5: È lontano. Queste sono trasferte.
0: Se pensa, è una trasferta che dovevi fare?
5: No, queste sono trasferte intanto da affrontare in due giorni. Io, Marco, non ho neanche più un'età giovanissima da poter.
0: Quindi che fai? Abbassi la bandiera e non vai più in trasferta?
5: No, io quest'anno farò poche trasferte.
0: Come mai?
5: Ci saranno, ma non sono abbastanza delusa da questo Teramo, anche dal contorno. Quindi ci saranno altre che sicuramente sapranno sostituirmi, fare meglio di me.
0: Dai, non scatenare la polemica, Giusy, che
5: no,
0: non è da te.
5: Farò delle trasferte vicine. Quelle più lontane in Umbria probabilmente, no, quasi sicuramente partirò il giorno prima,
0: certo.
5: No, comunque mercoledì nell'infrasettimanale non le facevo neanche l'anno scorso perché purtroppo lavoro,
0: certo.
5: E quindi non neanche io lavoro, ma lavora anche purtroppo mio marito che deve accompagnarmi, ma non si possono assolutamente fare in giornata, quindi la vedrò in televisione e quindi niente, poi chiaramente poi ci sarà la trasferta dell'Aquila, vabbè, il derby con il Cipianova. Io sono abbastanza delusa.
0: Allora parliamo di questo Teramo Calcio, Giusy, e vediamo, Marco, che cosa è successo. Questo è un pareggio inaspettato.
5: Intanto ci sarebbe tanto da dire su questo Teramo. Io cerco ora di cogliere gli aspetti più importanti, perché ieri comunque è stato un pareggio che ha deluso tutti, che ha lasciato tanto amaro in bocca, soprattutto per come la gara è stata interpretata. Dopo la vittoria meritata, ma qualche segno, qualche cosa che non era poi andato per il verso giusto, ma c'era già, si era visto, però insomma un Teramo che comunque aveva vinto 3-0, aveva giocato con personalità, vincendo su un campo non facile, anche se bisogna dire che la Maceratese è una squadra giovane che ha tanti problemi, ma questo non per sminuire i meriti del Teramo, però il Teramo era riuscito comunque a strappare tre punti importanti e meritati. Però ieri contro il Notaresco, come anche in Coppa, la squadra ha dimostrato quella del Teramo.
0: Scusa Giusy, ma sto Infantino ce l'ha proprio con Teramo?
5: No, Infantino non ce l'ha. Infantino è così, Infantino è un giocatore con la G maiuscola, Infantino è un giocatore con personalità che non ha paura di nulla.
0: Sì. Senti, io sono curioso.
5: Infantino doveva tornare a Teramo.
0: Ecco, io sono curioso. Perché Infantino l'hanno mandato via?
5: Perché no, io dico, allora, intanto poteva tornare a Teramo qualche anno fa, Pomante non lo ha voluto perché Pomante ha qualche difficoltà nel gestire giocatori con grande personalità come Infantino che quando era giovane ha saputo, insomma, farsi valere, certo, e calcare campi importanti. Poi Infantino è stato mandato via e perché mi ricordo ai tempi di Franco Iachini presidente, perché qualche problemino fisico ce lo aveva. Quindi l'allora direttore sportivo Andrea Iaconi voleva gente integra e quindi sono state fatte delle scelte diverse. Però sai Marco, io voglio dirti una cosa, ora il passato voleva gente integra e quindi sono state fatte delle scelte diverse. Però sai Marco, io

0: detto all'inizio campionato che il Teramo aveva bisogno di due giocatori, almeno due giocatori di personalità. Io ho parlato anche con qualcuno in società, ma non è stato capace probabilmente Micciola a prenderli, perché uno di Akite al momento è arrivato infortunato, perché Diakité, dovete saperlo, ha dei problemi a un ginocchio, ha avuto anche è stato anche siringato del liquido al ginocchio, sì. Lui non sopporta molto i campi sintetici, però è un giocatore che aveva già problemi, non giocava con continuità con la Torres, quindi è arrivato.
1: Allora perché è stato preso?
0: Lui stesso ieri pubblicamente ha detto che purtroppo è dispiaciuto, ha dovuto saltare la preparazione con il Teramo, per ora lo staff medico sta lavorando sul giocatore, sta cercando di recuperarlo. Però io pensavo che avessimo preso invece un giocatore come Diakité, già pronto, forte, perché è un giocatore di esperienza. Diakité, attenzione, un giocatore che ha giocato in C, ha il senso della posizione in campo, quindi un giocatore forte, però è un giocatore non integro. A centrocampo si era detto di prendere un giocatore di esperienza che potesse fare da guida. Quest'anno l'unico giocatore a centrocampo che abbiamo di esperienza è solo Carpani, ma Carpani è una mezzala, un trequartista, non è un centrocampista. Cioè Borgarello, che è un giocatore che ha problemi fisici, perché Marco, io purtroppo devo elencarteli nel dettaglio. Il Teramo ha giocatori che hanno problemi fisici con i quali dovranno convivere con questi problemi. Borgarello è un giocatore che ha problemi fisici, perché nessuno sa che Borgarello la scorsa settimana non si è allenato con continuità. Ieri ci ha avuto un risentimento muscolare, probabilmente avrà uno strappo, uno stiramento. Pietrantonio è un giocatore che deve convivere, ora è squalificato, con i suoi problemi fisici. Diakité è un giocatore che è ancora pronto.
1: Ma è in infermeria piena allora.
0: Appunto, De Santis è un giocatore che l'anno scorso viene da un periodo di inattività perché ha avuto una fibrillazione atriale, però hanno detto che tutto a posto, detto che tutto a posto, e quindi quindi il giocatore ora non ha dato nessun segno di cedimento, però è un giocatore che viene da un periodo di inattività. Cioè sono tutti giocatori che possiamo anche dire che hanno avuto esperienze in categorie superiori, comunque esperti, però giocatori a mezzo servizio. Ora facciamo come Sereni l'anno scorso, vi ricordate?
1: Giocava due partite.
0: Poi si fermava, quindi avevo ragione io a quello che dice. Invece secondo me il Teramo per vincere avrebbe dovuto prendere giocatori abituati a vincere e sani, non li ha presi. Però con questo non voglio dire che il Teramo non ha un organico importante. Il Teramo è una buona squadra che sicuramente lotterà per il campionato.
1: Ma secondo me è la favorita, Giusi.
0: Non è la favorita, no. Sai perché ti dico di no? È una squadra che può lottare, ma non può stravincere il campionato.
1: Ascolta, allora per te quali sono le squadre favorite?
0: Allora ti dico, l'Aquila sicuramente su tutte, perché l'Aquila quest'anno, sai cosa ha più del Teramo? Allora, l'Aquila ha il limite di avere una squadra rinnovata, quindi l'handicap potrebbe essere questo, deve raggiungere l'amalgama, una società nuova, però non ha la pressione che aveva l'anno scorso. Infatti in società l'Aquila hanno detto: stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per il futuro, quindi l'Aquila ha meno pressioni del Teramo. Il Teramo ha più pressioni, attenzione Marco, aveva già l'anno scorso la pressione il Teramo, poi il fatto che abbia perso un campionato, ma più che perderlo il Teramo lo ha vinto l'Ostia, perché bisogna riconoscere i meriti anche degli altri. Però il Teramo poi ha avuto la delusione del mancato ripescaggio e comunque la delusione di aver perso punti per strada, pareggi in casa, gare che ha pareggiato e non doveva pareggiare. Vi ricordo il Chieti, vi ricordo il Giulianova, vi ricordo il Termoli, ma anche fuori casa ha fatto dei pareggi. Poi la sconfitta di San Mauro, quella è l'emblema.
1: Quella è una cosa a parte, dai.
0: Quindi insomma voglio dirti che il Teramo è ripartito con la delusione del mancato ripescaggio sbandierato dalla società, dato quasi per certo. Una società tra l'altro qui che deve crescere, deve fare esperienza, società che deve cercare di dialogare meglio con la stampa, anche l'ufficio stampa qui un richiamino va fatto. L'ufficio stampa deve comunicare gli infortuni dei giocatori, deve cercare di collaborare un pochino di più, perché la stampa è una componente importante, comunque aperta e chiusa parentesi. E poi una società che deve crescere, siamo nei dilettanti, ma purtroppo dobbiamo dare del tempo. Allora, ti ribadisco però, una squadra che non dico che non ha un organico importante, non può lottare, però ha anche delle avversarie. Allora, quali sono le squadre? L'Aquila, l'Ancona, anche se tu sei sorpreso che ha perso, però l'Ancona è una piazza importante, 1500 abbonamenti, una piazza sempre fastidiosa. E poi non tralascerei il Giulianova, anche se il Giulianova non ha fatto una squadra per vincere. Però insomma.

0: squadra.
1: Vabbè, ancora per il Giulianova credo che il campionato debba ancora cominciare. Vediamo sì, oggi, vediamo sì, oggi.
0: Vediamo
1: che
0: oggi
1: fa.
0: Il Lanciano, la neopromossa, ha tanta buona volontà per tornare su. Però, insomma, non lo vedo, non vedo il Lanciano favorito. E attenzione, le Umbre non le trascuriamo. Perché c'è il Foligno che ha fatto una bella squadra, si è anche rinforzato. Quindi bisogna vedere il Foligno. L'Angelano non ti so dire, non la conosco come squadra, so che alla prima giornata ha battuto l'Atletico Ascoli, anche l'Atletico Ascoli è una squadra che potrebbe dar fastidio, anche se al momento non mi sembra granché.
1: Sì.
0: Quindi è un campionato che il Teramo potrebbe vincere, tu giustamente dici quali sono queste squadre, tranne l'Aquila forse.
1: Sì.
0: Quindi bisogna un attimino ora riflettere bene su questo pareggio. Io Marco credo che il Teramo abbia gli stessi problemi dell'anno scorso. Oh, poi senza trascurare Pomante. Pomante continua, ieri ha fatto delle scelte secondo me discutibili, perché poteva confermare la squadra che ha vinto a Macerata. Invece ha preferito Touré a Giambè, non si è capito, cioè lui ha detto una scelta tecnica. Però io non capisco, avrà visto in settimana meglio Touré di Giambè, ma non entro più di tanto nel merito perché lui fa l'allenatore e non lo faccio io. Poi ha schierato Pelosi come quarto di centrocampo quando Pelosi è un terzino, per rinunciare a un Mariani che anche se non ha giocato benissimo a Macerata, ma Mariani era un sostituto naturale di Pietrantonio, quindi io avrei lasciato la formazione di Macerata, non l'avrei cambiata. Poi scusami, devo dirti un'altra cosa, per non parlare del caos che hanno fatto un po' sugli under, perché ancora hanno fatto un caos Marco sugli under, perché ha costretto Torreggiani ad andare via quando Torreggiani era una certezza in porta. Ora questo non per buttare la croce addosso a 5
1: anni. A meno che non siano arrivati tanti soldini a Teramo.
0: Ma questo ora non lo sappiamo. Però vedi Cingolani, che è un ragazzo giovane e deve crescere, si vede che è un portiere però insicuro, non ha la personalità, sente il peso di un portiere come Torreggiani che è andato via. Ora Ciuli non l'abbiamo ancora visto, mi sembra un po' meglio strutturato fisicamente, però sia Ciuli che Cingolani vedrai che avranno un po' la pressione, soffrono questa pressione. Torreggiani l'avrei lasciato in porta, quindi una scelta discutibile. Salustri, che ha fatto un gran caos nel ritornare a Cerignola, non si è capito bene il motivo, perché anche Salustri, Marco, dice no, non mi sono trovato bene.
1: Sì.
0: Un giocatore che vuole salire di categoria, vuole fare il calciatore, deve sopportare sia la pressione e deve anche cercare di ambientarsi nelle piazze dove va. Salustri ieri non mi è piaciuto, ma non mi sta piacendo. Quindi poi un'altra cosa da considerare, che il Teramo aveva inseguito per molto tempo un esterno come Cenci, questo me lo ha detto un ex calciatore del Teramo, non ti faccio il nome. Due settimane Cenci via, quindi ci sono state fatte delle scelte non giustissime secondo me a livello di under. Però un giocatore forte è stato preso, perché bisogna dire il bene e il male e il bene. Pelosi è un giocatore forte, 2006 credo, molto interessante, anche se ieri ha giocato bene, anche però ha giocato in un ruolo non suo. Quindi Marco, siamo agli inizi, tempo ce n'è.
1: Ora noi stiamo parlando, non buttiamo la croce su questo Teramo, perché
0: magari poi tra qualche giornata Cingolani sarà il migliore. Ieri intanto qualche critica ce l'ha presa Pomante, perché attenzione Marco, Pomante, io ho sentito parlare di moduli, ma quali moduli? Pomante è innamorato del suo modulo, che è alla difesa 3 e gioca sugli esterni, anche quest'anno ne ha preso 10.000 di esterni, quindi se lo accettiamo Pomante è quello.
1: Vabbè.
0: Poi è un allenatore che ha vinto,
1: tu sai però che il gioco sugli esterni è quello più cliccato,
0: però è un gioco, però è un gioco che ieri il Teramo ha fatto fatica a costruire, cioè davanti a difese schierate, questo ce lo dicevamo anche l'anno scorso, il Teramo fatica a trovare gli spazi, anche perché non ha più un giocatore come Angiuri, lo abbiamo criticato anche lui con problemi, però bisognava prendere un giocatore esperto come Angiuri, ma giovane, giovane.
1: Senti,
0: uno lo potevano prendere.
1: Sì. Senti, io voglio chiudere con te e facendoti la domanda fatidica, che cosa si mangia oggi?
0: Allora Marco, oggi non mangio nulla perché vado al ristorante, sono al mare e mi voglio godere il sole e il caldo, quindi mi sono portata il bel panino
1: e
0: mangio il gelato, e così mi godo ancora fino alle 2, alle 3 un po' di caldo,
1: no,
0: di sole.
1: Te lo puoi godere anche fin verso le 4 o le 5?
0: No Marco, perché poi ho altri impegni a terra. Piace prendere per tanto tempo, il sole fa male, prenderlo al massimo 2-3 ore, non di più. Però almeno
1: ti fai una bella pennichella e vai.
0: Beh, insomma, comunque no, pendiamo, però mi riposo un po' perché dopo domani si ricomincia il tra tra.
1: Ok,
0: speriamo bene.
1: Grazie per il tuo intervento.
0: Far bene.
1: Ci sentiamo
0: Marco.
1: Presto e speriamo il risultato positivo già contro l'Angelana.
0: Speriamo, e lì non bisogna sbagliare contro
1: l'Angelana. A grazie, Santa Marco. Maria degli Angeli, vai!
0: Sì,
1: qualcuno ci farà ci farà il miracolo. Grazie, Giusy.
0: Buona domenica a tutti, grazie Marco.
1: Ciao. Grazie Giusy Cingoli, domenica prossima la sentiremo ancora. Adesso noi ci salutiamo qui perché adesso va la musica, le canzoni eccetera eccetera, ripartiamo, va bene, alle 13 l'appuntamento è con il notiziario è primissima, domani mattina si ricomincia la nuova grande settimana, domani ripeto è lunedì 14 di settembre, mamma mia siamo arrivati a metà settembre. Ok, grazie a tutti ancora una volta, ci sentiamo presto, prossime edizioni, ciao. Finisce qui il Radio Domenica Show, adesso sigla e poi tanta buona musica, ciao.

E questo è il Radio Domenica Show, tutte le domeniche su Radio Amica International, dalle ore 10.15 alle ore 13. Sport, shopping culturale, musica. Questo è il Radio Domenica Show. Grazie per essere stati con noi su Radio Amica.

Va bene così, hai scelto magnificamente. Hai scelto Radio Amica International Teramo. Ogni giorno tanta musica, buone notizie e tanta compagnia in più. Radio Amica International Teramo è davvero un'altra cosa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque allora, siamo arrivati a venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre 2026, insomma super fine settimana che si conclude con domenica 13 settembre 2026, giornale radio e primissima del weekend. Bene, dunque riforma elettorale, battaglia in Senato, preferenze, la maggioranza si blinda, il centro-destra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni vergogna, Meloni tornano fino a tre nomi nella scheda, sinistra non credibile, Conti e Renzi voti incoerenti, la BCE alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali, la Bundesbank FD allontana gli investitori, il nuovo partito di destra. E ancora, corrono intanto greggio e metano, tensione sui bond americani, tempesta su Berlino e Parigi. Trump, $5,000 ad ogni americano, ma gli americani stessi ricordano che tempo addietro ha fatto un'altra promessa a Trump, quello dei bonifici da dare agli americani in caso lo votassero, ma di quei soldi non si è vista traccia, non c'è traccia. I giudici, la vittima resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. E ancora, battaglia di Istanbul, la Roma è d'acciaio, finisce in parità. Dunque, e poi c'è il campionato italiano che riparte alla grande, il Como, grande Como, batte 4-1 Lipsia. Beh, insomma, si vede la mano di Cesc Fabregas. Complimenti. E sabato il derby tra, di cui parleremo chiaramente nel corso del Radio Domenica Show di domenica 13, quando andremo a ricominciare con appunto questa trasmissione dalle 10:15 in poi. Vi ricordo, appunto, parleremo di questa grande sfida tra Teramo e Notaresco. Bene, signori, primissima, diamoci una botta di energia subito. Allora, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.

0: Ok, bene, bene. Dunque apriamo primissima. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, compie 50 anni. 50. Cosa va su Radio Amica International di questi tempi? E beh, insomma, sono le canzoni cosiddette imperdibili. Vabbè. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica tutti i giorni, fa parte anche del poker, arriva la novità musicale del momento. Bene, e ancora Gardel Lido, sempre aperto anche in questo mese di settembre a Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria, appunto Gardel Lido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, i suoi favolosi crudi a base di pesce. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere contento. Questa è la massima del giorno. Bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Beh, insomma, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, chiama il 346-04-009-72. Su tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, vi aspettiamo. E ancora, sempre sintonizzati, mi raccomando, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto, tra poco le notizie in evidenza da Radio Amica International. Sentiamo un po', prima una cosa importante, ci siamo, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene. Dunque andiamo ancora avanti con il super tormentone dell'estate. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate 2026, domenica 13, ci siamo, va bene. Arriva, finalmente scopriremo qual è la canzone regina dell'estate 2026. Che roba. Dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili San Nicolò. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giuliano Valido, ristorante a base di pesce, presente famosi crudi di pesce. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, è Canto d'amore, ultimi giorni, tra poco si cambia, perché manderemo al posto di Canto d'amore la canzone che è la regina dell'estate 2026. Allora, fuori uno, non è Canto d'amore, la canzone regina dell'estate, va bene, anche se è una bellissima canzone, sicuramente ai primissimi posti, però non è lei. Ok, allora, al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, serata speciale, insomma, 900, Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ci siamo, pronti, via, eccolo qua, il Gardel Lido, vai.
2: Let me burn, burn, burn.
3: We do it all.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque allora andiamo subito avanti, naturalmente col momento riservato al tempo che farà, siamo ad un passo dal notiziario del weekend. Bene, la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale con deboli piogge. Nella giornata di sabato invece il sole, torna il sole, e nella giornata di domenica sole completo su tutta l'Italia, Abruzzo compreso. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli o moderati, le temperature, l'Aquila P17 più 26, sul Mona P19 più 30, Pescara più 23 più 28, Chieti più 20 più 27, Teramo più 20 più 28, Genova più 22 più 27, Roccaraso più 13 più 24, Martinsicuro più 23 più 28, San Benedetto del Tronto più 23 più 27. Andiamo pure subito con i giorni, dunque siamo arrivati esattamente al gran finale del weekend del 13 di settembre 2026, va bene, perfetto, 11, 12, 13. Allora, signori, andiamo pure avanti ricordando che siamo arrivati al giorno 256 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 109. Il sole sortò alle 6.36 e tramonterà alle 19.17. Buone cose, dunque andiamo avanti perché è il momento magico del notiziario del weekend. Sentiamo un po', pronti via, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del weekend, venerdì 11 settembre 2026, Santissimi Proto e Giacinto, sabato 12 e domenica 13 settembre inizia il super momento riservato al Radio Domenica Show, domenica 13 settembre, ore 10:15. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo avanti con notizie. Attenzione, rinvii riunioni, per poi il centrodestra boccia le preferenze di sinistra. Legge elettorale, dopo il capo di luglio alla Camera, la maggioranza si ricompatta al Senato. Il 15 arriverà il via libera della riforma. Lo stop della Premier per evitare il pari alle urne. Le chat non mi fregate. La decisione presa già mercoledì sera, senza stabilicum si andrebbe a votare con il vecchio sistema. Potrebbe chiaramente la paura della Premier è quella di fare un pari che chiaramente porterebbe alla destabilizzazione un po' del nostro paese, che ha bisogno invece di cose certe. L'affondo di Renzi e Conte, dov'è la coerenza di Meloni? Il centro-sinistra protesta e il ritorno della casta. Il presidente di Italia Viva ricorda le parole della leader di Fratelli d'Italia nel 2014, il caso dell'aumento delle firme per le nuove formazioni. E Vannacci è ancora con le opposizioni, il voto in Calabria, primo test elettorale. Il 27 e 28 settembre le suppletive a Reggio e i consensi di Futuro Nazionale potrebbero aiutare il centro-sinistra. Staremo a vedere. Dunque, è già per presenza di Vannacci una situazione difficile, va bene, perché Vannacci è di centrodestra, ma potrebbe finire, anzi di destra, potrebbe finire addirittura a sinistra, aiutando, come vedete la situazione non è bella. La BCE taglia i tassi al 2,5%, Bundesbank allerta l'FDE, allontana gli investitori, la Bundesbank, scusate, migliora la crescita, ma l'inflazione cala a rilento, sarà a lungo lontana dal 2%. Il governatore tedesco Nagel teme l'ascesa della destra. E ancora, il tasso variabile ora è meno conveniente, cresce la scelta del fisso ma attenti ai costi. Secondo gli esperti si riduce lo scarto tra le due opzioni vista la tendenza negativa. I costi stabili proteggono comunque da rialzi. I treasury americani sotto pressione, rendimenti ai massimi dal 2007, forte tensione sul mercato dei bond. Gli interventi del governo di Washington non frenano la crescita dei rendimenti delle obbligazioni decennali americane. Il tasso del titolo a 30 anni su fino al 5,35%, quello a 10 anni è arrivato fino al 4,85%. Il debito pubblico a stelle e strisce ha superato per la prima volta i 40.000 miliardi di dollari. Anche in America soffrono. E ancora, voltiamo pagina. Se vinco $5.000 per tutti, la promessa irreale di Trump per le elezioni in metà mandato. Lo show del presidente alla convention di Dallas, votatemi come se sulla scheda ci fosse il mio nome. Ostenta ottimismo, ma evita temi scivolosi come la guerra in Iran e l'inflazione. L'ultimo sondaggio che preoccupa la Casa Bianca, soltanto il 30% dei cittadini americani soddisfatto di questa amministrazione sotto il mandato di Donald Trump. La sfida UTI con la conquista di Porte Isole sul Mar Rosso, la guerra in Yemen registra un nuovo capitolo, uno scontro tra UTI e forze governative. Dopo gli attacchi agli impianti petroliferi e città al sud dell'Arabia Saudita, dopo i pesanti scontri con le forze governative e dopo aver denunciato circa 40 raid aerei da parte delle forze Riyadh, ieri gli UTI hanno compiuto due mosse di grande impatto strategico. E vedremo un po', anche bisognerà anche dialogare con gli UTI a questo punto. Dunque, veniamo alla seconda notizia. Il prezzo del gas va oltre 82 euro, continua la corsa del barile di greggio, sale la tensione dello Yemen, ora sono a rischio anche le rotte sul Mar Rosso. Diciamo che siamo un po' fortunati per via del tempo che fa, chiaramente che è sempre un po' caldo e quindi consumeremo meno gas, però insomma arriveranno anche almeno due mesi freddi, lì dovremo impegnarci molto. Accise, mini proroga di 7 giorni, commissari per petrolio e gas, il Consiglio dei Ministri stanzia 102 milioni per il diesel scontato 17 centesimi, Meloni aumentare la produzione, flessibilità al governo con debito PIL sotto al 3%, manovra 8-10 miliardi di euro in più. La norma sull'estrazione di idrocarburi apre un nuovo campo di battaglia con le opposizioni. Beh, insomma, certo che preoccupa il gas a 82 euro, capite bene, insomma, che lo andremo a pagare noi e di brutto. Andiamo avanti, dal terrorismo nemico globale al senso costante di insicurezza. Parliamo del famoso 11 settembre, 25 anni dopo, il futuro che nel 2001 non potevamo prevedere, e non potevano prevedere neanche quell'azione terroristica dell'11 settembre. La vittima rimane in carcere, giudici in metodo mafioso, l'ex compagna vuole parlare. Le indagini sull'attentato a Ranucci, il tribunale riesame e respinge la richiesta di domiciliari. La madre dei figli del faccendiere PM è pronta ad essere ascoltata. Natalia Potenza deve chiarire perché ha ricevuto l'ordinanza del GIP da una donna vicina al giornalista. I legali del ristoratore La Vitola: faremo ricorso in Cassazione, contro l'arresto è infondato. E ancora, la tragedia senza fine suicida la figlia coraggiosa dell'eroina antimafia. Denis Cosco si è tolta la vita all'età di 35 anni, come la mamma Lea Garofalo, quando fu uccisa per punizione l'ex compagno che faceva parte dell'andrangheta. La ragazza testimoniò in aula contro di lui. La donna si era ribellata alle cosche e fu attirata in una trappola, rapinata, assassinata e sciolta nell'acido. La giovane viveva sotto protezione ad Ariccia. Indagini per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Aurora uccisa a 13 anni, pena ridotta per l'ex fidanzato che usa i social in carcere. Piacenza, la ragazzina spinta giù dal balcone dall'assassino quindicenne. La rabbia della mamma: con questa tragedia aumenteranno, intervenga la Meloni. Ecco, la gente si chiede, intervenga la Premier. Sì, ma la Premier interviene, ma se poi i giudici vanno per conto loro, cioè non seguono le regole, le leggi che ci sono, o comunque le interpretano, e allora a quel punto cosa volete che faccia la politica? E con le mani legate, la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto le attenuanti generiche, la condanna passa da 17 a 15 anni, e questo è un bel regalo per chi ha ucciso una ragazzina di appena 13 anni, usa i social in carcere, l'ex fidanzato, insomma non è cambiato niente, forse coraggio. Dunque, andiamo avanti. Bus turistico in Svizzera si ribalta, a bordo in 48 diversi morti. Veniamo al caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Nuovi esami del RIS sul flauto che fu forse di Emanuela. Effettuati i tamponi e prelievi sullo strumento e sulla custodia, sarebbe lo stesso fatto trovare da Accetti, il fotografo. Maltempo, ieri caos a Roma, due vittime a Siena e Udine, nubifragi su mezza Italia. In Veneto salvata una donna incinta bloccata in auto nella capitale, alberi caduti, decine di macchine intrappolate, nei sottopassaggi c'è anche un ferito. Oggi dovrebbe migliorare, domenica invece l'appuntamento è con il bel tempo assoluto, anche perché chiaramente ritorna con la prima puntata in radio Domenica Show. Beh, insomma, allora vediamo adesso a Teramo dintorni. Denunciato per le sette coltellate, aggressione fuori dalla chiesa, il sindaco: è una guerra tra bande. E beh, se anche a Teramo arrivano le guerre tra le bande, beh, insomma, stiamo a posto. Un tunisino 20 anni individuato dalla polizia e negato per lesioni gravi dopo il ferimento. Il connazionale ricoverato in ospedale, vertice in prefettura sulla sicurezza, scattano più controlli. Vediamo al derby famoso tra Teramo e Giulianova, confermata la presenza per la sfida a Teramo, la presenza degli ospiti, cioè del Giulianova. Per il 20 settembre c'è il derby Teramo-Giulianova, attesa per i biglietti, porte aperte per il derby d'Abruzzo domenica 20 di settembre. C'è molta attesa, chiaramente, anche perché quest'anno il Teramo non si nasconde più, lo già detto in tempi non sospetti anch'io, è la squadra chiaramente da battere quest'anno, il Teramo Calcio. E ancora andiamo avanti. Rocca Santa Maria chiuso, abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo, bellissima cosa fatta dall'imprenditore Ezio Iervelli, che acquista l'ex albergo, adesso lo ristruttura e sarà pronto per estate. Beh, un evento chiaramente, con le sue camere, in una posizione fantastica. Dunque, ITS Agroalimentare, nuova sede, la scuola lascia i locali Viale Bovio per Piano Daccio, laboratori ultramoderni, 5 piani, dunque nuova sede per ITS Academy Agroalimentare, che lascia i locali Viale Bovio per trovare nuova collocazione a Piano Daccio. Capitale digitale del libro Teramo. Tra le 7 finaliste, la candidatura sostenuta da una rete di 20 comuni ha superato il primo passaggio della selezione. Andiamo avanti, vediamo che succede nei prossimi mesi. Sicurezza, scuola sotto inchiesta a Colledara, trasferiti i bambini e polemica. La procura ha aperto un fascicolo sull'edificio di Ornano, acquisiti documenti e disposte prove di carico. L'opposizione va all'attacco sulle rassicurazioni, il sindaco ribatte, l'indagine nasce da un esposto sotto la lente di ingrandimento, c'è l'asilo, più volte la minoranza ha chiesto chiarimenti sulla solidità. Anna Sansone diventa nuovo dirigente della Mobile, arriva da Como, dunque lascia Caleb Brustenga il ruolo di dirigente della Mobile, arriva invece Anna Sansone, commissario capo della polizia, trasferito a Teramo da una precedente esperienza di Como. Cermignano torna al voto dopo i ricorsi. Gli ex sindaci sfidanti del cane Marchiselli andranno al ballottaggio, urne aperte domenica 13 lunedì 14 di settembre. Un primo in più al Pascal Comi, al via l'anno scolastico con una crescita di iscritti. Digitale e ambiente nell'offerta formativa. La scuola Pascal Comi di Teramo inaugura il nuovo anno scolastico con novità significative, una classe prima in più rispetto allo scorso anno per un totale di 4. E ancora, signori, andiamo avanti con altre notizie dall'America. Castellenti sulle tracce dei nonni, i fratelli di Ettore sono volati in Italia per conoscere e scoprire le loro radici. Nipoti di migranti dei primi del Novecento hanno ritrovato la vecchia casa di famiglia e hanno promesso di tornare. Tasse alla provincia versate solo a metà, a Campi l'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi e dei rifiuti. Il comune deve ancora trasferire alla provincia circa 323.000 euro di tasse ambientali riscosse insieme alla TARI. A sollevare la questione la minoranza da consigliare svolta a Campi guidata da Fabiana Mariani. Dove sono questi soldi? Veniamo a un'altra notizia. Congresso sulla filosofia del diritto all'università dal 17 al 19 settembre, 3 giorni dedicati a temi interpreti del XX secolo. Minaccia a Civitella del Tronto, minaccia con l'ascia, arrestato un 86enne armato con anche di pistola, sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio dall'ex compagna, da qui devi andare via. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Scuole aperte per il nonnino di Civitella che va in giro con e minaccia con l'ascia addirittura. Scuole apre nuova materna di via Venezia domani a Martinsicuro, l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR costato oltre 4 milioni e mezzo di euro. A Martinsicuro eccolo nella fibrosi cistica, edifici tinti di blu. I due comuni illuminano la torre Carlo V e il monumento ai caduti. A Sant'Egidio invece da oggi tornano le notti del vino fino a domenica, l'evento dedicato alle cantine abruzzesi e ascolane. Alloggi Ater a Giulianova, inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro, si tratta di debiti accumulati negli anni. L'assessore Albani, sempre più difficile intervenire, proteste per le palazzine di via Salerno in regola con le locazioni che mancano di persiane alle finestre. A Mosciano, strada di zona Santa Maria, il comune finisce i lavori, sono addirittura d'arrivo lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico della strada comunale in zona Santa Maria Assunta a Mosciano. Cociniglia, il comune di Giulianova avvia il monitoraggio sulle sue piante. E ancora, l'ufficio turistico di Giulianova, proteste per la chiusura, l'addetta è andata in pensione, non è stata sostituita. L'ufficio turistico di Giulianova, proteste per la chiusura, l'addetta è andata in pensione, non è stata

sul tratto che attraversa la riserva del Borsacchio. Nuova caduta lungomare nord di Roseto per le dogherotte, una donna inciampa sul posto dagli operatori del 118, viene medicata appunto subito. Paramaggetti accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Andiamo a chiudere con Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, speriamo possa essere riaperta. Lettera ai genitori degli alunni di primaria e infanzia che sono spostati a Piane Magliarici. Il sindaco Scordella: comune vicino ai bambini del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Case Ater verifica sulle condizioni igieniche. Interventi per gli alloggi di via Spezzaferro chiusi dopo il sisma. Grotta, faremo accertamenti. Bene signori, chiudiamo con la ricca pagina dello sport. Dunque, grande Como ieri sera, la Roma bella metà, Uragano Como, Cristante gol, illude i gelorossi, Fenerbahce pareggia. Gli ariani dilagano al debutto assoluto in Europa contro l'Ipsia, finisce 4-1, gol di Baturinia, Dovicas, Diao, Massimovic, Perrone. Beh, insomma, è stata una serata fantastica per Fabregas, sicuramente il nuovo del calcio italiano. Ok, bene, ricordiamo tutte i risultati. Dunque Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Fenerbahce Roma 1-1, e poi ancora c'è il Como che batte l'Ipsia 4-1, e poi ancora troviamo l'Inter che ha perso con Real Madrid per 2-1, ma insomma lì anche un pareggio ci stava bene. Intanto Immobile è diventato capo delegazione dell'Under 16, l'ex Bomber torna in azzurro. Dunque Serie A, abbiamo queste partite. La Fiorentina tra le altre cose riparte con Vanoli in panchina. Dunque Venezia-Fiorentina, Genoa-Frosinone, Lazio Milan-Atalanta-Cagliari, Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ricordo che Roma, Inter e Lazio hanno 9 punti davanti a Como-Milan-Juventus a quota 7. Andiamo alla Formula 1. Antonelli studia il bis a Madrid, la Ferrari vuole riscatto, domenica il Gran Premio di Spagna, assolutamente la Ferrari deve riscattarsi. Agli USA Open Zverev vince in finale, Bolelli Vavassori in coppia vengono eliminati. Fuori tutti gli azzurri nel torneo di tennis americano. E ancora Serie C, abbiamo la sfida di sabato del Pescara contro l'Atalanta Under 23, sabato 12. Nardin, linea verde in difesa, Pescara l'arma in più, il 19enne arrivato alla Roma ha subito impressionato al debutto e stregato Boucher. Il mister biancazzurro pronto a confermarlo nelle retrovie, altare fuori una decina di giorni per infiammazione al ginocchio. E ancora il Pineto invece, Barillari è alle prese con Rebus Lombardi, l'anticipo di domani, di sabato scusate, ore 18 contro San Benedettese, apre una settimana intensa per il Pineto Calcio. E ancora veniamo adesso al Teramo Calcio, Touré, le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere, l'attaccante biancorosso scalpita in vista del derby di domani contro il Notaresco, Pomante senza Casciano, i rossoblu saranno privi dello squalificato Formiconi. I tifosi rossoblu avranno tempo fino alle 19 per acquistare i tagliandi per il match di sabato. Ultimi dettagli naturalmente su cui lavorare nelle rifiniture odierne per Teramo Notaresco. Dunque le partite di sabato: Ancona Montecchio, Fossombrone L'Aquila, Pietralunghese Foligno, Teramo Notaresco, Sant'Egidiese Recanatese, Lanciano Triestini. Domenica Atletico Ascoli Maceratese, Teramo Angelana, Vigor Senigallia, Giulianova. Parliamo del Giulianova, che è un momento un po' diciamo di attesa, va bene, nel senso che la situazione non è sicuramente tra le migliori, ma io credo che una squadra come Giulianova non deve far altro che crescere, e lo farà partita dopo partita. Chiudiamo con l'eccellenza. Dunque il Chieti ingaggia Pano, minuto di salti al Francavilla, i teatini prendono il centrocampista ex Sant'Egidiese, oggi firma anche Cofini, insomma finalmente Bagnoni ha l'attacco che lui cercava.
diamo il quadro completo del campionato di eccellenza. Montesilvano, Folgore, Curi Pescara è chiaramente un derby, Celano Montorio, Francavilla, Chieti, altro derby, Ovidiana Sulmona, Avezzano.

altro derby, Ponte Romano San Salvo, Provasto Fucenze, Rositana Bacigruppo Vasto, San Giovanni Teatino Mociano, Virtus Cupello Torrese. Ricordo che in classifica a 3 punti Folgore Dolfino Pescara, Ovidiana Sulmona, Fucenze Mociano, Provasto San Giovanni Teatino San Salvo Torrese. Bene signori, è davvero tutto, grazie. Un'ultima notizia riguarda un parroco, viceparroco e nuovo bomber dall'SD Quadri nel campionato di promozione. Prima la messa del pomeriggio, poi tutto a scarpini, borsone pronto a corsa al campo per l'allenamento e la nuova routine di padre Oden Manek, 35enne arrivato alla Tanzania, la piccola comunità di Quadri, piccolo centro dell'Alto Vastese. Insomma, gioca a calcio con la squadra del paese, del Quadri, e devo dire che chiaramente è veramente veramente bravo. Il tecnico della squadra dice: ora niente parolacce, mi raccomando. Vabbè, dunque signori, stop, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Allora, fino al 15 abbiamo questo super concorso, prego.

0: Sessione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: E andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa avevamo sicuramente parlando di questi tempi su Radio Mica, almeno fino a domenica 13 di settembre. Dunque abbiamo le canzoni imperdibili, perfetto. Dunque attenzione, perché domenica 13, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, avremo la canzone Tormentone l'estate 2026, perfetto. Allora possiamo già dare un'anticipazione: non sarà non è Canto d'amore di Mango e Mengoni, anche se devo dire la verità è ai primissimi posti di questa classifica, ma non è questa la canzone che è diventata Tormentone dell'estate 2026. Beh, perfetto. Dunque abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la settimana più della canzone, ossigeno puro, disco novità eccetera, insomma tanti piccoli grandi angolini che fanno la vostra felicità, almeno me lo auguro. Dunque di Santa Mobile Ready dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, ne abbiamo parlato poc'anzi, riapre domenica 13, prima puntata di una lunga stagione 2026-2027. Allora così le vostre domeniche saranno piene, garantito. Allora andiamo con le notizie riservate, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora alle notizie che abbiamo, notizie riservate. Bene, ristorante Arecchino da Sante sulla base di pesce vi aspetta per un super fine settimana, un weekend eccezionale solo a base di pesce presso Residenza Tortorella, Tortoretto Alto. Al telefono 347 37 64 271 per le vostre prenotazioni. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque di sabato 12 nulla, domenica 13 plastica e metalli, sabato niente, 12 13 domenica plastica e metalli, l'11 venerdì 11 settembre invece naturalmente l'organico. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo l'angolo della fortuna, sentiamo un po', è arrivato il momento con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Andiamo alla fortuna, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene. Dunque siamo arrivati al momento della fortuna, va bene, concorso numero 145, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 17 39 59 63 89, numero jolly 62, Superstar 62, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.879 euro, ai 4 284 euro e 3 24 65 2 5 euro 17 per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 17 39 59 63 89, numero jolly 62, Superstar 62. Il jackpot stasera vale 223 milioni e 200 mila euro. Tra poco diamo i numeri anche per il super, anzi per il lotto, scusate. Andiamo adesso invece con il gioco del lotto, dove i nostri esperti hanno azzeccato un ambo secco 10-18 su Napoli. Prego controllare, 10-18 su Napoli, niente male. Diamo i numeri per il concorso numero 146 di sabato, attenzione, dunque rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 92-7 abbinati al 68 e 69, ripeto 92-7 abbinati al 68 e 69 su Palermo Roma. Su Venezia e ruota nazionale 5-7-12 abbinati al 33-34, ripeto 5-7-12 abbinati al 33-34 su Venezia e ruota nazionale, perfetto così, va bene. Allora tra poco le farmacie di turno, buone vincite a tutti chiaramente. Allora, anche perché ci sono 222 milioni di euro e passa una cosa pazzesca, va bene, tanti tanti soldi. Vabbè, sentiamo le farmacie di turno.
0: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, benissimo. Allora andiamo con le farmacie di turno del giorno. Dunque, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, Mocione Belante, Antonelli, ad Atria Picella, Pineto Silvi, Sant'Antonio Silvi, a Giovanova Farmacia Comunale, in Val Vibrata, Via Adriatica, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Castellisola Orsini, a Montorio Farmacia della Piazza, Campi Marozzi, a Solaga Piccioni. Dunque, signori, queste sono le farmacie aperte. Bene, buona giornata, buon weekend a tutti. Ricordo domenica l'appuntamento, saremo qui dalle 10:15 in poi per Radio Domenica Show, ancora prima per al solito il notiziario della domenica. E vai, dunque, le super classifiche con Caffè 900 in galleria. Sentiamo, pronti? Via, vai, ci siamo.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora, il 9 luglio 2027 Radio Mica International compie 50 anni, mamma mia. Le super classifiche del giorno, veniamo ai libri più venduti della settimana. Al primo posto First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al secondo Morduku, 80 omicidi misteriosi da risolvere, di Emmanuel Garand. Al terzo Ci basterà mangiare il vento, di Gianluca Gotto. Al quarto I convitati di pietra, di Michele Mari. Al quinto Gli anni bianchi e nero, di Francesca Giannone. Comanda First Lady, Per caso, Felicia Kingsley. Perfetto, super classifica dei libri più venduti della settimana. Allora, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', attenzione, pronti? Via, ci siamo.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo pronti con l'oroscopo del weekend. Dunque, attenzione, Ariete, la giornata che accompagna la luna nuova di questa mattina ti aiuta a gettare le fasi di qualcosa di solido e affidabile nel lavoro. Toro, con la luna nuova di questa mattina l'alba inizia per te un ciclo quando mai molto promettente per quanto riguarda l'amore. Gemelli, una sorta di fermento silenzioso ti scuote da dentro, smuovendo certezze, creando un'aspettativa che alimenta la tua curiosità. Siamo al Cancro, come sempre avviene il momento della luna nuova per te ha qualcosa di speciale, quella che è iniziata stamattina libera le tue energie. Siamo al Leone, la configurazione legata alla luna nuova che ha avuto luogo appunto stamattina all'alba ti offre delle prospettive particolarmente favorevoli. Vergine, inizia un nuovo ciclo che scatta con la luna nuova, con la luna nuova nel tuo segno, qualcosa di visionario, come indica chiaramente l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Nettuno. Siamo alla Bilancia, l'opposizione tra Venere e Chirone porta l'attenzione sulla cura della salute, offrendoti un elemento prezioso di cui hai bisogno per superare una sorta di quando hai davanti a te. Scorpione, la giornata ti propone di rivedere qualcosa rispetto al modo di vivere l'amore, con l'arrivo di Venere nel segno ti rende nuovamente protagonista. Sagittario, luna nuova di questa mattina può aiutarti a gettare le basi per un passo avanti molto significativo nel lavoro. È il momento di autorizzarti a sognare. Capricorno, luna nuova con cui inizia questa giornata ti invita a rivedere invece i tuoi punti di riferimento e le credenze che ti guidano nel tuo percorso. Dunque, Acquario, la configurazione ti invita ad andare oltre un evento doloroso e difficile che ti ha condizionato nel lavoro, mettendoti a disposizione nuove risorse. Pesci, la giornata inizia con una luna nuova nel settore legato all'amore, alle relazioni, e promette un consolidamento di questo aspetto della tua vita che beneficia di un grande potenziale di energia e vitalità. Andiamo con la chiusura di primissima, le comunicazioni di servizio che abbiamo. Dunque, Radio Domenica Show, ormai ci siamo, siamo all'immediata vigilia, domenica 13 torna il Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi con tanti tanti super ospiti. Vabbè, allora andiamo ancora avanti e abbiamo Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Samete del Tronto, e lo shop online indirizzo di parotrade.it. Cosa va su Radio Amica International? Le canzoni imperdibili, proprio così, raccolta porta a porta. Dunque sabato non c'è niente da portare via, sabato 12, domenica 13 plastica e metalli, mi raccomando. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E ancora per finire, chiudiamo con la web radio Radio Amica International. Dunque, all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Signori, siamo arrivati al gran finale anche per oggi. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buon weekend, buon fine settimana. Domenica arriva il Radio Domenica Show, perfetto. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

chiamati qui, così sei già con me, sei con Radio Amica. Quando mi trovi sei più tranquillo, sei a casa tua. 100 MHz, Radio Amica International, bella la vita.

0: sotto c'è un mare di bontà. A Tortoletto Alto, presso il Resident Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica, non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca il quiz.
1: This way. Whoa, whoa, whoa.

0: sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

0: arancia, fragola, nocciola.
1: Tutti frutti.
0: Uva, kiwi, cioco, nava.
1: Tutti frutti.
0: Rio, frizzi, latte, spazi.
1: Tutti frutti. Tutta musica, tutta notizia, tutti i colori, tutta brio, frizzi, lazzi, sprazzi, fai d'amica, ho ho!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque allora, siamo arrivati a venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre 2026, insomma super fine settimana che si conclude con domenica 13 settembre 2026, giornale radio e primissima del weekend. Bene, dunque riforma elettorale, battaglia in Senato, preferenze, la maggioranza si blinda, il centro-destra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni vergogna, Meloni tornano fino a tre nomi nella scheda, sinistra non credibile, Conti e Renzi voti incoerenti, la BCE alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali, la Bundesbank FD allontana gli investitori, il nuovo partito di destra. E ancora, corrono intanto greggio e metano, tensione sui bond americani, tempesta su Berlino e Parigi. Trump, $5,000 ad ogni americano, ma gli americani stessi ricordano che tempo addietro ha fatto un'altra promessa a Trump, quello dei bonifici da dare agli americani in caso lo votassero, ma di quei soldi non si è vista traccia, non c'è traccia. I giudici, la vittima resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. E ancora, battaglia di Istanbul, la Roma è d'acciaio, finisce in parità. Dunque, e poi c'è il campionato italiano che riparte alla grande, il Como, grande Como, batte 4-1 Lipsia. Beh, insomma, si vede la mano di Cesc Fabregas, complimenti. E sabato il derby tra, di cui parleremo chiaramente nel corso del Radio Domenica Show di domenica 13, quando andremo a ricominciare con appunto questa trasmissione dalle 10:15 poi, vi ricordo, appunto parleremo di questa grande sfida tra Teramo e Notaresco. Bene, signori, primissima, diamoci una botta di energia subito, allora ci siamo, pronti, via. Eccoci qua, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

0: Bene, bene, dunque apriamo primissima. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, compie 50 anni. 50. Cosa va su Radio Amica International di questi tempi? Beh, insomma, sono le canzoni cosiddette imperdibili. Vabbè. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica tutti i giorni, fa parte anche del poker, arriva la novità musicale del momento. Bene, e ancora Gardel Lido, sempre aperto anche in questo mese di settembre, a Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria, appunto Gardel Lido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, i suoi favolosi crudi a base di pesce. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere contento. Questa è la massima del giorno. Bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Senato Accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Beh, insomma, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, chiama il 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, vi aspettiamo. E ancora, sempre sintonizzati, mi raccomando, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto, tra poco le notizie in evidenza da Radio Amica International. Sentiamo un po', prima una cosa importante, ci siamo, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con il super tormentone dell'estate. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate 2026, domenica 13 ci siamo, va bene. Arriva, finalmente scopriremo qual è la canzone regina dell'estate 2026. Che roba. Dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili San Nicolò. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Novalido, ristorante a base di pesce, presente famosi crudi di pesce. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, è Canto d'amore, ultimi giorni, tra poco si cambia, perché manderemo al posto di Canto d'amore la canzone che è la regina dell'estate 2026. Allora, fuori uno, non è Canto d'amore, la canzone regina dell'estate, va bene, anche se è una bellissima canzone, sicuramente ai primissimi posti, però non è lei. Ok, allora, al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, al stagione di primo, serata speciale, insomma, 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ci siamo, pronti, via, eccolo qua, il Gardel Lido, vai.
2: Let me burn, burn, burn.
3: We do it all night long. Yeah.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque allora andiamo subito avanti, naturalmente con il momento riservato al tempo che farà. Siamo ad un passo dal notiziario del weekend. Bene, la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale con deboli piogge. Nella giornata di sabato invece il sole, torna il sole, e nella giornata di domenica sole completo su tutta l'Italia, Abruzzo compreso. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli o moderati, le temperature, l'Aquila più 17 più 26, Sulmona più 19 più 30, Pescara più 23 più 28, Chieti più 20 più 27, Teramo più 20 più 28, Genova più 22 più 27, Roccaraso più 13 più 24, Martinsicuro più 23 più 28, San Benedetto del Tronto più 23 più 27. Andiamo pure subito con i giorni, dunque siamo arrivati esattamente al gran finale del weekend del 13 di settembre 2026, va bene, perfetto, 11, 12, 13. Allora, signori, andiamo pure avanti ricordando che siamo arrivati al giorno 256 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 109. Il sole sortò alle 6.36 e tramonterà alle 19.17. Buone cose, dunque andiamo avanti perché è il momento magico del notiziario del weekend. Sentiamo un po', pronti via, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del weekend, venerdì 11 settembre 2026, Santissimi Proto e Giacinto, sabato 12 e domenica 13 settembre inizia il super momento riservato al Radio Domenica Show, domenica 13 settembre, ore 10:15. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo avanti con notizie. Attenzione, rinvii riunioni, poi il centrodestra boccia le preferenze di sinistra. Legge elettorale, dopo il capo di luglio alla Camera, maggioranza si ricompatta al Senato. Il 15 arriverà il via libera della riforma. Lo stop della Premier per evitare il pari alle urne. Le chat non mi fregate. La decisione presa già mercoledì sera, senza stabili come si andrebbe a votare con il vecchio sistema. Potrebbe chiaramente la paura della Premier è quella di fare un pari che chiaramente porterebbe alla destabilizzazione un po' del nostro paese, che ha bisogno invece di cose certe. L'affondo di Renzi e Conte, dov'è la coerenza di Meloni? Il centro-sinistra protesta e il ritorno della casta. Il presidente di Italia Viva ricorda le parole della leader di Fratelli d'Italia nel 2014, il caso dell'aumento delle firme per le nuove formazioni. E Vannacci è ancora con le opposizioni, il voto in Calabria, primo test elettorale. Il 27 e 28 settembre le suppletive a Reggio e i consensi futuro nazionale potrebbero aiutare il centro-sinistra. Staremo a vedere. Dunque, è già per presenza di Vannacci una situazione difficile, va bene, perché Vannacci è di centrodestra, ma potrebbe finire, anzi di destra, potrebbe finire addirittura a sinistra, aiutando, come vedete la situazione non è bella. La BCE taglia i tassi al 2,5%, Bundesbank allerta l'FED, allontana gli investitori, la Bundesbank, scusate, migliora la crescita, ma l'inflazione cala a rilento, sarà a lungo lontana dal 2%. Il governatore tedesco Nagel teme l'ascesa della destra. E ancora, il tasso variabile ora è meno conveniente, cresce la scelta del fisso ma attenti ai costi. Secondo gli esperti si riduce lo scarto tra le due opzioni vista la tendenza negativa. I costi stabili proteggono comunque da rialzi. I treasury americani sotto pressione, rendimenti ai massimi dal 2007, forte tensione sul mercato dei bond. Gli interventi del governo di Washington non frenano la crescita dei rendimenti delle obbligazioni decennali americane. Il tasso del titolo a 30 anni su fino al 5,35%, quello di 10 anni è arrivato fino al 4,85%. Il debito pubblico a stelle e strisce ha superato per la prima volta i 40 mila miliardi di dollari. Anche in America soffrono. E ancora voltiamo pagina. Se vinco 5 mila dollari per tutti, la promessa irreale di Trump per le elezioni metà mandato. Lo show del presidente alla convention di Dallas, votatemi come se sulla scheda ci fosse il mio nome, ostenta ottimismo ma evita temi scivolosi come la guerra in Iran e l'inflazione. L'ultimo sondaggio che preoccupa la Casa Bianca, soltanto il 30% dei cittadini americani soddisfatto di questa amministrazione sotto il mandato di Donald Trump. La sfida UTI con la conquista

situazione dello Yemen, ora sono a rischio anche le rotte sul Mar Rosso. Diciamo che siamo un po' fortunati per via del tempo che fa, chiaramente che è sempre un po' caldo e quindi consumeremo meno gas, però insomma arriveranno anche almeno 2 mesi freddi, lì dovremo impegnarci molto. Accise, mini proroga di 7 giorni, commissari per petrolio e gas, il Consiglio dei Ministri stanzia 102 milioni per il diesel scontato 17 centesimi, Meloni aumentare la produzione, flessibilità al governo con debito PIL sotto al 3%, manovra 8-10 miliardi di euro in più. La norma sull'estrazione di idrocarburi apre un nuovo campo di battaglia con le opposizioni. Certo che preoccupa il gas a 82 euro, capite bene insomma che lo andremo a pagare noi e di brutto. Andiamo avanti, dal terrorismo nemico globale al senso costante di insicurezza. Parliamo del famoso 11 settembre, 25 anni dopo, il futuro che nel 2001 non potevamo prevedere e non potevano prevedere neanche quell'azione terroristica dell'11 settembre. La vittima rimane in carcere, giudici, metodo mafioso, l'ex compagna vuole parlare. Le indagini sull'attentato a Ranucci, il tribunale riesame e respinge la richiesta di domiciliari. La madre dei figli del faccendiere PM è pronta ad essere ascoltata. Natalia Potenza deve chiarire perché ha ricevuto l'ordinanza del GIP da una donna vicina al giornalista. I legali del ristoratore La Vitola: faremo ricorso in Cassazione, contro l'arresto è infondato. E ancora, la tragedia senza fine suicida la figlia coraggiosa dell'eroina antimafia. Denis Cosco si è tolto la vita all'età di 35 anni come la mamma Lea Garofalo, quando fu uccisa per punizione l'ex compagno che faceva parte dell''ndrangheta. La ragazza testimoniò in aula contro di lui. La donna si era ribellata alle cosche e fu attirata in una trappola, rapinata, assassinata e sciolta nell'acido. La giovane viveva sotto protezione ad Ariccia, indagini per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Aurora uccisa a 13 anni, pena ridotta per l'ex fidanzato che usa i social in carcere. Piacenza, la ragazzina spinta giù dal balcone dall'assassino quindicenne, la rabbia della mamma: con queste tragedie aumenteranno, intervenga la Meloni. Ecco, la gente si chiede, intervenga la Premier, sì, ma la Premier interviene, ma se poi i giudici vanno per conto loro, cioè non seguono le regole, le leggi che ci sono o comunque le interpretano, e allora a quel punto cosa volete che faccia la politica? E con le mani legate, la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto le attenuanti generiche, la condanna passa da 17 a 15 anni, e questo è un bel regalo per chi ha ucciso una ragazzina di appena 13 anni, usa i social in carcere, l'ex fidanzato, insomma non è cambiato niente, forse coraggio. Dunque andiamo avanti. Bus turistico in Svizzera si ribalta, a bordo in 48 diversi morti. Veniamo al caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Nuovi esami del RIS sul flauto che fu forse di Emanuela. Effettuati i tamponi e prelievi sullo strumento e sulla custodia, sarebbe lo stesso fatto trovare da Accetti, il fotografo. Maltempo, ieri caos a Roma, 2 vittime a Siena e Udine, nubifragi su mezza Italia. In Veneto salvata una donna incinta bloccata in auto. Nella capitale alberi caduti, decine di macchine intrappolate, nei sottopassaggi c'è anche un ferito. Oggi dovrebbe migliorare, domenica invece l'appuntamento è con il bel tempo assoluto, anche perché chiaramente ritorna con la prima puntata in radio Domenica Show. Beh, insomma, allora vediamo adesso a Teramo dintorni. Denunciato per le 7 coltellate, aggressione fuori dalla chiesa, il sindaco è una guerra tra bande. E beh, se anche a Teramo arrivano le guerre tra le bande, beh, insomma, stiamo a posto. Un tennisino 20 anni individuato dalla polizia e negato per lesioni gravi dopo il ferimento. Il connazionale ricoverato in ospedale, vertice in prefettura sulla sicurezza, scattano più controlli. Vediamo al derby famoso tra Teramo e Giulianova, confermata la presenza per la sfida a Teramo, la presenza degli ospiti, cioè del Giulianova. Per il 20 settembre c'è il derby Teramo-Giulianova, attesa per i biglietti, porte aperte per il derby d'Abruzzo domenica 20 di settembre. C'è molta attesa, chiaramente, anche perché quest'anno il Teramo non si nasconde più, l'ho già detto in tempi non sospetti anch'io, è la squadra chiaramente da battere quest'anno, il Teramo Calcio.

E ancora andiamo avanti. Rocca Santa Maria, chiuso abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo, bellissima cosa fatta dall'imprenditore Ezio Iervelli, che acquista l'ex albergo, adesso lo ristruttura e sarà pronto per estate. Beh, un evento chiaramente, con le sue camere in una posizione fantastica. Dunque, ITS agroalimentare, nuova sede, la scuola lascia i locali Viale Bovio per Piano Daccio, laboratori ultramoderni 5 piani, dunque nuova sede per ITS Academy agroalimentare, che lascia i locali Viale Bovio per trovare nuova collocazione a Piano Daccio. Capitale del Libro Taramo, tra le 7 finaliste, la candidatura sostenuta da una rete di 20 comuni ha superato il primo passaggio della selezione. Andiamo avanti, vediamo che succede nei prossimi mesi. Sicurezza, scuola sotto inchiesta a Colledara, trasferiti i bambini e polemica. La procura ha aperto un fascicolo sull'edificio di Ornano, acquisiti documenti e disposte prove di carico. L'opposizione va all'attacco sulle rassicurazioni, il sindaco ribatte, l'indagine nasce da un esposto. Sotto la lente di ingrandimento c'è l'asilo, più volte la minoranza ha chiesto chiarimenti sulla solidità. Anna Sansone diventa nuovo dirigente della mobile, arriva da Como, dunque lascia Caleb Brustenga il ruolo dirigente della mobile, arriva invece Anna Sansone, commissario capo della polizia, trasferito a Teramo da una precedente esperienza di Como. Cermignano torna al voto dopo i ricorsi, gli ex sindaci sfidanti del cane Marchiselli andranno al ballottaggio, urne aperte domenica 13 e lunedì 14 di settembre. Un primo in più al Pascal Comi, al via l'anno scolastico con una crescita di iscritti. Digitale e ambiente nell'offerta formativa, la scuola Pascal Comi di Teramo inaugura il nuovo anno scolastico con novità significative, una classe prima in più rispetto allo scorso anno per un totale di 4. E ancora, signori, andiamo avanti con altre notizie dall'America. Castinenti sulle tracce dei nonni, i fratelli De Torre sono volati in Italia per conoscere e scoprire le loro radici. Nipoti di migranti dei primi del Novecento hanno ritrovato la vecchia casa di famiglia, hanno promesso di tornare. Tasse alla provincia versate solo a metà, a Campi l'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi e dei rifiuti. Il comune deve ancora trasferire alla provincia circa 323.000 euro di tasse ambientali riscosse insieme alla TARI. A sollevare la questione la minoranza consigliare svolta a Campi guidata da Fabiana Mariani. Dove sono questi soldi? E ancora veniamo a un'altra notizia, congresso sulla filosofia del diritto all'università dal 17 al 19 settembre, 3 giorni dedicati a temi e interpreti del XX secolo. Minaccia a Civitella del Tronto, minaccia con l'ascia, arrestato un 86enne armato con anche di pistola, sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio dall'ex compagna, da qui devi andare via, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Scuole aperte per il nonnino di Civitella che va in giro con e minaccia con l'ascia addirittura. Scuole apre nuova materna di via Venezia, domani a Martinsicuro l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR, costato oltre 4 milioni e mezzo di euro. A Martinsicuro e Colonnella fibrosi cistica, edifici tinti di blu, i due comuni illuminano la torre Carlo V, il monumento ai caduti. A Sant'Egidio invece da oggi tornano le notti del vino, fino a domenica l'evento dedicato alle cantine abruzzesi e ascolane. Alloggi Ater a Giulianova, inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro, si tratta dei debiti accumulati negli anni. L'assessore Albani, sempre più difficile intervenire, proteste per le palazzine di via Salerno in regola con le locazioni che mancano di persiane alle finestre. A Mosciano, strada di zona Santa Maria, il comune finisce i lavori, sono addirittura d'arrivo lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico della strada comunale in zona Santa Maria Assunta a Mosciano. Cociniglia, il comune di Giulianova avvia il monitoraggio sulle sue piante. E ancora, l'ufficio turistico di Giulianova, proteste per la chiusura, l'addetta è andata in pensione, non è stata sostituita. L'associazione propone volontari per l'apertura. Roseto, si ribalta al tir con i polli in A14, code e caos. Incidente all'alba ha causato la chiusura di un tratto nord dell'autostrada con un traffico dirottato sulla statale 16. Illeso il conducente del mezzo pesante, sono formate file che hanno raggiunto i 10 km. E ancora, pista ciclopedonale
canale a Colonia Spiaggia a tempi brevi per lavori di riqualificazione, ma mancano i fondi per mettere l'asfalto ecologico sul tratto che attraversa la riserva del Borsacchio. Nuova caduta lungomare nord di Roseto per le doghe rotte, una donna inciampa sul posto dagli operatori del 118, viene medicata appunto subito. Paramaggetti accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Andiamo a chiudere con Silvi, scuola chiusa per la Maxifrana, speriamo possa essere riaperta. Lettera ai genitori degli alunni di primaria e infanzia che sono spostati a Piane Magliarici. Il sindaco Scordella, comune vicino ai bambini del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Case Ater verifica sulle condizioni igieniche. Interventi per gli alloggi di via Spezzaferro chiusi dopo il sisma. Grotta, faremo accertamenti. Bene signori, chiudiamo con la ricca pagina dello sport. Dunque, grande Como ieri sera, la Roma bella metà, Uragano Como, Cristante gol, illude i gelorossi, Fenerbahce pareggia. Gli ariani dilagano al debutto assoluto in Europa contro l'Ipsia, finisce 4-1, gol di Baturinia, Dovicas, Diao, Massimovic, Perrone. Beh, insomma, è stata una serata fantastica per Fabregas, sicuramente il nuovo del calcio italiano. Ok, bene, ricordiamo tutte i risultati. Dunque Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Fenerbahce Roma 1-1, e poi ancora c'è il Como che batte l'Ipsia 4-1, e poi ancora troviamo l'Inter che ha perso con Real Madrid per 2-1, ma insomma lì anche un pareggio ci stava bene. Intanto Immobile è diventato capo delegazione dell'Under 16, l'ex Bomber torna in azzurro. Dunque Serie A, abbiamo queste partite. La Fiorentina tra le altre cose riparte con Vanoli in panchina. Dunque Venezia-Fiorentina, Genoa-Frosinone, Lazio Milan-Atalanta-Cagliari, Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ricordo che Roma, Inter e Lazio hanno 9 punti davanti a Como-Milan-Juventus a quota 7. Andiamo alla Formula 1. Antonelli studia il bis a Madrid, la Ferrari vuole riscatto, domenica il Gran Premio di Spagna, assolutamente la Ferrari deve riscattarsi. Agli USA Open Zverev vince in finale, Bolelli Vavassori in coppia vengono eliminati. Fuori tutti gli azzurri nel torneo di tennis americano. E ancora Serie C, abbiamo la sfida di sabato del Pescara contro l'Atalanta Under 23, sabato 12. Nardin, linea verde in difesa, Pescara l'arma in più, il 19enne arrivato alla Roma ha subito impressionato al debutto e stregato Boucher. Il mister biancazzurro pronto a confermarlo nelle retrovie, altare fuori una decina di giorni per infiammazione al ginocchio. E ancora il Pineto invece, Barillari è alle prese con Rebus Lombardi, l'anticipo di domani, di sabato scusate, ore 18 contro San Benedettese, apre una settimana intensa per il Pineto Calcio. E ancora veniamo adesso al Teramo Calcio, Touré, le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere, l'attaccante biancorosso scalpita in vista del derby di domani contro il Notaresco, Pomante senza Casciano, i rossoblu saranno privi dello squalificato Formiconi. I tifosi rossoblu avranno tempo fino alle 19 per acquistare i tagliandi per il match di sabato. Ultimi dettagli naturalmente su cui lavorare nelle rifiniture odierne per Teramo Notaresco. Dunque le partite di sabato: Ancona Montecchio, Fossombrone L'Aquila, Pietralunghese Foligno, Teramo Notaresco, Sant'Egidiese Recanatese, Lanciano Triestini. Domenica Atletico Ascoli Maceratese, Teramo Angelana, Vigor Senigallia, Giulianova. Parliamo del Giulianova, che è un momento un po' di attesa, va bene, nel senso che la situazione non è sicuramente tra le migliori, ma io credo che una squadra come Giulianova non deve far altro che crescere, e lo farà partita dopo partita. Chiudiamo con l'eccellenza. Dunque il Chieti ingaggia Pano, minuto di salti al Francavilla, i teatini prendono il centrocampista ex Sant'Egidiese, oggi firma anche Cofini, insomma finalmente Bagnoni ha l'attacco che lui cercava.
diamo il quadro completo del campionato di eccellenza. Montesilvano, Folgore, Curi Pescara è chiaramente un derby. Celano Montorio, Francavilla, Chieti, altro derby. Ovidiano Sulmona, Avezzano, altro derby. Ponte Romano, San Salvo, Provasto, Fucenze, Rositana, Bacigruppo Vasto, San Giovanni, Teatino, Mosciano, Virtus Cupello, Torrese. Ricordo che in classifica a 3 punti Folgore, Dolfino, Pescara, Ovidiana, Sulmona, Fucenze, Mosciano, Provasto, San Giovanni, Teatino, San Salvo, Torrese. Bene, signori, è davvero tutto, grazie. Un'ultima notizia riguarda un parroco, viceparroco e nuovo bomber dall'SD Quadri nel campionato di promozione. Prima la messa del pomeriggio, poi tutto a Scarpini, Borsone pronto a corsa al campo per l'allenamento e la nuova routine di padre Oden Manek, 35enne arrivato alla Tanzania, la piccola comunità di Quadri, piccolo centro dell'Alto Vastese. Insomma, gioca a calcio con la squadra del paese, del Quadri, e devo dire che chiaramente è veramente veramente bravo. Il tecnico della squadra dice: ora niente parolacce, mi raccomando. Vabbè, dunque signori, stop, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Allora, fino al 15 abbiamo questo super concorso. Prego.

0: Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: E andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa avevamo sicuramente parlando di questi tempi su Radio Mica, almeno fino a domenica 13 di settembre. Dunque abbiamo le canzoni imperdibili, perfetto. Dunque attenzione, perché domenica 13 nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show avremo la canzone Tormentone l'estate 2026, perfetto. Allora possiamo già dare un'anticipazione, non sarà non è Canto d'amore di Mango e Mengoni, anche se devo dire la verità è ai primissimi posti di questa classifica, ma non è questa la canzone che è diventata Tormentone dell'estate 2026. Beh, perfetto. Dunque abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, settimana la settimana più della canzone, ossigeno puro, disco novità eccetera, insomma tanti piccoli grandi angolini che fanno la vostra felicità, almeno me lo auguro. Dunque di Santa Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, ne abbiamo parlato poc'anzi, riapre domenica 13, prima puntata di una lunga stagione 2026-2027. Allora così le vostre domeniche saranno piene, garantito. Allora andiamo con le notizie riservate, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora alle notizie che abbiamo, notizie riservate. Bene, ristorante Arecchino da Sante sulla base di pesce vi aspetta per un super fine settimana, un weekend eccezionale solo a base di pesce presso Residenza Tortorella, Tortoretto Alto. Al telefono 347 37 64 271 per le vostre prenotazioni. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque di sabato 12 nulla, domenica 13 plastica e metalli, sabato niente, 12 13 domenica plastica e metalli, l'11 venerdì 11 settembre invece naturalmente l'organico. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo l'angolo della fortuna, sentiamo un po', è arrivato il momento con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Andiamo alla fortuna, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene. Dunque siamo arrivati al momento della fortuna, va bene, concorso numero 145, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 17 39 59 63 89, numero Jolly 62, Superstar 62, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.879 euro, ai 4 284 euro, ai 3 24 65 2 5,17 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 17 39 59 63 89, numero Jolly 62, Superstar 62. Il jackpot stasera vale 223 milioni e 200 mila euro. Tra poco diamo i numeri anche per il super, anzi per il lotto, scusate. Andiamo adesso invece con il gioco del lotto, dove il nostro esperto ha azzeccato un ambo secco 10-18 su Napoli. Prego controllare, 10-18 su Napoli, niente male. Diamo i numeri per il concorso numero 146 di sabato, attenzione, dunque rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 92-7 abbinate al 68 e 69, ripeto 92-7 abbinate al 68 e 69 su Palermo Roma. Su Venezia e ruota nazionale 5-7-12 abbinati al 33-34, ripeto 5-7-12 abbinati al 33-34 su Venezia e ruota nazionale, perfetto così, va bene. Allora tra poco le farmacie di turno, buone vincite a tutti chiaramente. Allora, anche perché ci sono 222 milioni di euro e passa una cosa pazzesca, va bene, tanti tanti soldi. Vabbè, sentiamo le farmacie di turno.
0: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, benissimo. Allora andiamo con le farmacie di turno del giorno. Dunque, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, Mocione Belante, Antonelli, ad Atria Picella, Pineto Silvi, Sant'Antonio, Silvi, a Giovanova, farmacia comunale, in Val Vibrata, Via Adriatica, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto, Candelori, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Orsini, a Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, a Solaga, Piccioni. Dunque, signori, queste sono le farmacie aperte. Bene, buona giornata, buon weekend a tutti. Ricordo domenica l'appuntamento, saremo qui dalle 10:15 in poi per Radio Domenica Show, ancora prima per al solito il notiziario della domenica. E vai, dunque, le super classifiche con Caffè 900 in galleria. Sentiamo, pronti? Via, vai, ci siamo.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene bene. Dunque, allora, il 9 luglio 2027 Radio Mica International compie 50 anni, mamma mia. Le super classifiche del giorno, veniamo ai libri più venduti della settimana. Al primo posto First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al secondo Morduku, 80 omicidi misteriosi da risolvere, di Emmanuel Garand. Al terzo Ci basterà mangiare il vento, di Gianluca Gotto. Al quarto I convitati di pietra, di Michele Mari. Al quinto Gli anni bianco e nero, di Francesca Giannone. Comanda First Lady, Per caso, Felicia Kingsley. Perfetto, super classifica dei libri più venduti della settimana. Allora, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', attenzione, pronti? Via, ci siamo.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo pronti con l'oroscopo del weekend. Dunque, attenzione, Ariete, la giornata che accompagna la luna nuova di questa mattina ti aiuta a gettare le fasi di qualcosa di solido e affidabile nel lavoro. Toro, con la luna nuova di questa mattina l'alba inizia per te un ciclo quando mai molto promettente per quanto riguarda l'amore. Gemelli, una sorta di fermento silenzioso ti scuote da dentro, smuovendo certezze, creando un'aspettativa che alimenta la tua curiosità. Siamo al Cancro, come sempre avviene il momento della luna nuova per te ha qualcosa di speciale, quella che è iniziata stamattina libera le tue energie. Siamo al Leone, la configurazione legata alla luna nuova che ha avuto luogo appunto stamattina all'alba ti offre delle prospettive particolarmente favorevoli. Vergine, inizia un nuovo ciclo che scatta con la luna nuova, con la luna nuova nel tuo segno, qualcosa di visionario, come indica chiaramente l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Nettuno. Siamo alla Bilancia, l'opposizione tra Venere e Chirone porta l'attenzione sulla cura della salute, offrendoti un elemento prezioso di cui hai bisogno per superare una sorta di quando hai davanti a te. Scorpione, la giornata ti propone di rivedere qualcosa rispetto al modo di vivere l'amore, con l'arrivo di Venere nel segno ti rende nuovamente protagonista. Sagittario, luna nuova di questa mattina può aiutarti a gettare le basi per un passo avanti molto significativo nel lavoro. È il momento di autorizzarti a sognare. Capricorno, luna nuova con cui inizia questa giornata ti invita a rivedere invece i tuoi punti di riferimento e le credenze che ti guidano nel tuo percorso. Dunque, Acquario, la configurazione ti invita ad andare oltre un evento doloroso e difficile che ti ha condizionato nel lavoro, mettendoti a disposizione nuove risorse. Pesci, la giornata inizia con una luna nuova nel settore legato all'amore, alle relazioni, e promette un consolidamento di questo aspetto della tua vita che beneficia di un grande potenziale di energia e vitalità. Andiamo con la chiusura primissima, le comunicazioni di servizio che abbiamo. Dunque, Radio Domenica Show, ormai ci siamo, siamo all'immediata vigilia, domenica 13 torna il Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi con tanti tanti super ospiti. Vabbè, allora andiamo ancora avanti e abbiamo Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli di architetto, i mobili per una scelta importante, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Samette del Tronto, e lo shop online indirizzo di parotrade.it. Cosa va su Radio Amica International? Le canzoni imperdibili, proprio così, raccolta porta a porta. Dunque sabato non c'è niente da portare via, sabato 12, domenica 13 plastica e metalli, mi raccomando. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E ancora per finire chiudiamo con la web radio Radio Amica International, dunque all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play ci sei. Signori, siamo arrivati al gran finale anche per oggi, grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buon weekend, buon fine settimana, domenica arriva il Radio Domenica Show, perfetto, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: No, è la mia radio. No, la mia amica. No, forse è la mia radio.
1: Radio Amica. Radio e Amica.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, conferme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.